0: Radio Number One, le 3. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Scarica l'app di Radio Number One,
2: compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
1: Radio Number One è dove vivi tu,
2: anche con la nostra app. Tutta la musica che cerchi è

cerchi. È qui! Radio Number One è dove vivi.

0: mattino.
1: Mattina presto, ma noi siamo già presenti a tenervi compagnia. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove il buongiorno si vede dal sorriso. Si parte.

0: abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombriccolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: È grande il nostro governatore d'oggi, ha una soluzione per tutto, come che l'altra volta quando c'era il problema della siccità che mancava l'acqua, noi non l'abbiamo più messa dentro lo sprisa, bravissimo.
2: Buongiorno Covricola, buongiorno Radio Slambers West. Ma quale app, ma quale Bluetooth? Io ho la macchina che è tutta blu, ma è già bello se c'è il pomellino del cambio, ragazzi. E mica c'è i soldini per cambiarla, io sono povero come una talpa. Vacca bestia. Comunque siete fortissimi, grazie per la vostra compagnia. Ciao a tutti, Omar D'Averzo!
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Allora, parlate di cosa vi colpisce di una donna, potevo mancare la mia opinione? No, assolutamente no. Poniamo caso che entra una bella donna nel mio negozio. Cosa mi colpisce per primo? Mia moglie, qua, secco, in un costato, una gombetata, la me manda in chiusura, mi disvade là, balabiot.
2: È venerdì, sveglia mondo, sveglia.

0: tutto, e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: Buongiorno Mariachi Radiofonologi, dai che finalmente è arrivato venerdì, c'è ancora un domandonas per questa settimana, ma oggi l'importante si sa, è l'edicola di Pat. Ciao Manu, ciao Sergio, ciao Pat dal Maz.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, hi Manu, hi Sergio, Patrizio, pisellino mio, wow che bello sentirci, baci baci.
3: La combriccola,
4: la combriccola,
3: la combriccola
5: di Radio Number One,
3: gli scombriccolati del mattino.

0: something I wanna talk about.
1: Colazione e risate, questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
2: Ma come siete messi? Io sto benissimo, a parte un dolorino al piede, le ginocchia che fanno Giacomo, le braccia che mi fanno male, le spalle indolenzite, il mal di testa, l'umore come una donna col ciclo, ma per il resto sto benissimo.
3: Ciao scombriccolati, buongiorno. No vabbè, ma stamattina mi state facendo morire con tutte queste battute freddure. Siete fantastici, grazie, buona giornata, Bibi da Bergamo.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Siamo circondati da un sacco di scombricolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Buongiorno Combricola, buongiorno miei cari radiofonologi. Ieri vi ho ascoltato in podcast. Ascolta anche tu il podcast della Combricola, ma soprattutto ascoltalo in 1.4.
2: Ma vi adoro, scombricolati del mio cuore, adoro. Baci baci da Dani da Brescia.
0: Sta per arrivare sugli scombricolati la rubrica Ma questa l'ho detta io, dove scopriremo insieme i vostri messaggi più strampalati. Non perdetevela.
3: Gli scombricolati del mattino. Con Radio Number One.
4: L'estate 2026
3: è più calda che mai. Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
4: Alfa,
3: Charlie Puth,
4: Pet Shop Boys,
3: Serena Brancale,
4: Dito nella Piaga,
3: Madame e tanti altri.
4: Tieni sempre accesa Radio Number One.
3: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: più.
1: Sì, è davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
2: A prescindere da considerazioni vacue ed eterogenee, possiamo considerare la combricola una poligenetica obliterazione dell'iocosciente che si infutura nella genesi dell'antropomorfismo universale, agli antipodi sempre se non erro.
3: Vecchio saggio cinese dice: se squadra vince,

0: cazzo? Ma lei che per caso c'ha la collezione di mostri? Il mostro più grande e il mostro più piccolo?
1: Gli scombriccolati del mattino!

0: scombriolatosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: Saluti!
2: Ciao Combricola! Buongiorno miei cari radiofonologi!
3: Ciao ragazzi, certo che in vostra compagnia non ci si annoia e soprattutto si fanno risate continuamente. Siete fantastici, fantastici, dovreste fare uno spettacolo teatrale. Vi abbraccio, ciao ciao!
4: Gli scombriccolati del mattino!

0: Cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Buongiorno scombricolati, voi siete energizzanti per me, energia pura. Sironi, se non avessi fatto la scelta di essere single, vabbè, ciao, buona giornata.

0: Nel mezzo del mattin di nostra vita mi ritrovai con gli scombriccolati. E poi? Oh mamma, quanti fagiani! Quanti fagiani! Anch'io sono diventata una fagianella. Ciao ragazzi, buona giornata, vi adoro!
1: Gli scombriccolati del mattino!

0: prossimamente sugli Scombricolati la nostra classifica dei messaggi più strani. Preparatevi a ridere.
1: La Combriccola.
2: La Combriccola.
1: La Combriccola.
3: Di Radio Number One.
1: Gli Scombriccolati del mattino.

0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Ma quale ristorante di Rus? Vuoi mettere una piedina con un po' di squacquarone, un po' di cruda, la rucola, un bel bicchiere di lambrusco e gli fai vedere a tutti quanti come funziona e come gira il mondo dalla parte giusta. Arrosticini, mi piacciono molto arrosticini, mi piacciono anche i sofficini, mi fanno passare il gusto di mangiare il resto.
2: Gli scombriccolati del

0: Gli Scombriccolati del mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Viva la combricola! Viva la combricola!
2: Buongiorno Scombriccolati! Manuela, Sergio e Patrizio, ritenetevi segnalati al Ministero della Sanità per aver contagiato tutte le onde radio di tutta Italia e non solo, per averci fatto prendere il virus della scombricolite. Siamo tutti scombricolati e mannea scombricolite. Buongiorno.
3: Buongiorno a voi tre. Una di queste notti ho sognato che vi ascoltavo ed eravate proprio voi tre, tutti e tre. Ho subito dovuto alzarmi e prendere un Gaviscon, bruciore e indigestione.
4: Number one! Gli Scombriccolati del mattino.

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Se la domanda è A, sei favorevole al polimore, la risposta è B, B, B, B, B, B. Ciao Sergio Juan, da Credaro.
2: Ehi Fati, vuoi giocare con noi? Na, na, na, na, na.
3: Avviso ai sognatori, ai pendolari e ai dormienti. I vostri vocali sono la colonna sonora di questo risveglio scombriccolato. A tra poco.
4: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: sgombriccolati del mattino.
1: C'è chi invia messaggi vocali con saggezza zen e chi lo fa mentre inciampa nel gatto. A noi vanno bene comunque, vanno bene entrambi. Ci risentiamo tra poco con gli sgombriccolati del mattino.

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Buongiorno Combricola, buongiorno Radio Number One. Carichi, carichi, siamo carichi, adrenalina manetta. Poi si va al lavoro, quando si arriva là si spegne la radio e muore tutto. Ciao, siete sempre con me, Omar D'Averzo, fortissimi.
2: Yogi, mi è sembrato di vedere un Ranger.
3: Ma no, Bubu, è solo una tua impressione.
4: Buongiorno Scombricola, Ara, che anche la mia ex moglie, la mia moglie attuale, continuava a dirmi amore, dai amore, amore, dai amore. E mi guido, Ara, che amore, tanta gente, amore.
5: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: Riascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: 10 ragazze per me possono bastare, 10 ragazze per me io le vado a cercare, poi basta che non mi ricordo. Ciao raga.
2: Ma perché? Perché? Perché riesco sempre a essere in ritardo? Ah!
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli Scombriccolati del Mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Ragazzi, non si può andare avanti così, per piacere.
2: Sto male, io sto lavorando e sento voi che fate stesse cose, cioè ragazzi qua, cioè, no, si rischia troppo ragazzi, voi siete matti.
3: Ladies and gentlemen from Bergen, Milano and the Canary Island, the Combricola, e sai cosa ascolti? Forse.
4: La Combricola.
5: Combricola,
4: la combriccola
5: di Radio Number One.
6: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Ho appena incrociato una cornacchia che mi ha detto: qual è il colmo per una disoccupata? Chiamarsi Assunta. Ah, ah, ah, ah.
2: E alla mattina quando le venzi, pizza la combricola tutta e resta da via il guli guli guli guffa il tacchino.
3: Sta per iniziare la combricola. Con i tre mariachi su Radio Number One. Buongiorno.
4: Number One. Gli scombriccolati del mattino.

0: La vostra sveglia è suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli, vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: Ma chi è quel matto che vuole due mogli? Cioè, c'hai già un mal di testa, ne vuoi due?
2: Ragazzi, fate i bravi, se no vengo lì e vi faccio tetè sul culetto. Saluti. Di nuovo Sara da San Mauro Torinese. Buongiorno.
0: Sta per partire un vocale che mette d'accordo tutti. Chi ama le riflessioni profonde e chi ama le parole a caso o così alle 6 del mattino. A tra poco.
3: Gli scombriccolati del mattino.
4: Segui Radio Number One anche sui social.
3: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
4: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi

0: Radio Number One Meteo.
1: Saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Number One dei Mapareggi di Trebi Meteo. Restiamo in balia dell'anticiclone africano anche questo venerdì 26 giugno sul centro nord Italia. Il tempo non significa che resterà asciutto ed assolato sempre e dovunque. Difatti l'alto livello di umidità e il gran caldo determinano la formazione di isolati rovesci anche a sfondo temporalesco nelle ore centrali del giorno. Fenomeni che tornano a presenziare principalmente sui rilievi alpini centro-occidentali, localmente sull'Appennino. Le temperature diurne restano elevate soprattutto sulla pianura padana attorno ai 37-38 gradi, ma il caldo si farà sentire anche nella notte al mattino, valori minimi di fatti in diverse zone attorno ai 26-27 gradi. Per il momento è tutto, ma vi anticipo che il gran caldo sarà in ulteriore intensificazione nel weekend. Considerata la situazione, vi rimando alla nostra app e Trebi Meteo.

0: Non è Marijuana per augurarvi buongiorno, ci sono anche Jungle con The Wave. Voi non potete immaginare che cosa sta succedendo, una vera e propria radionovela tra poco, veramente con colpi di scena, ma vi parliamo, vi diciamo tutto tra poco, perché prima c'è il focus di Pat Romano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Ancora una buona giornata dalla nostra redazione. È una strage quella causata dal violentissimo terremoto in Venezuela. Il bilancio parziale aggiornato a poco fa vede almeno 235 morti, 4.300 feriti, più di 70.000 famiglie senza tetto, ma soprattutto, e questo è il dato che fa caponare la pelle, ancora 45.000 dispersi. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano 56enne nato a Caracas e con parenti in Italia, ma l'unità di crisi della Farnesina fa presente che sono molte le segnalazioni di italiani o italo-venezuelani che non rispondono, ricordando che in Venezuela c'è anche una grande comunità italiana composta da oltre 140.000 persone. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, con voli sospesi. Arrivano intanto aiuti e solidarietà da tutto il mondo, dagli Stati Uniti subito stanziati 150 milioni di dollari per l'emergenza. Papa Leone XIV ha inviato un primo aiuto di 100.000 euro al paese. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha assicurato al Venezuela ogni tipo di sostegno. È stato approntato l'invio di uomini, dei vigili del fuoco, della nostra protezione civile a bordo di aerei dell'aeronautica militare. Cambiamo argomento, viviamo tutti sotto lo stesso clima che è caldo, non c'è più nulla di glaciale nel rapporto tra Italia e Francia. A dirlo ad Antibes, a chiusura del 36esimo vertice intergovernativo Italia-Francia, è stato il presidente francese Macron. Siamo partner naturali e indispensabili, vogliamo proiettare la nostra relazione verso il futuro con obiettivi chiari, assicurato, sottolineando poi che fra Roma e Parigi ci sarà cooperazione anche per la difesa. Sulla stessa linea la premier Meloni, arrivata in Francia per partecipare a questo vertice e confrontarsi proprio con Macron sui principali dossier internazionali. Senza Italia e Francia l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono, ha detto la presidente del Consiglio. Poi un passaggio anche sulla guerra in Iran e sul ruolo dell'Italia nello stesso conflitto. Noi non abbiamo partecipato a questa guerra, ha ribadito Giorgia Meloni. Al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: della combriccola, bisogna fare attenzione quando si dicono le cose alla radio, no? Perché, è perché parli magari della moglie e la moglie, ascolta.
1: È già successo, tra l'altro, Omar.
0: Ah, sì?
1: Non ti ricordi?
0: Omar, è vero, sempre a lui, sempre a lui.
2: Parli, sentiamo, del datore di lavoro.
3: Primi della classe. Che giorno è oggi? È venerdì. E il venerdì a lavoro non si suda. Oggi non si fa un'emeritata cippa.
1: Bravo.
3: Si rubano le ore al datore di lavoro. Ciao.
0: Sì, sì.
2: Affermazione pesante.
0: Affermazione pesante che ha le sue ripercussioni.
4: Buongiorno combricola. Messaggio per Omar da Berzo. Oggi è venerdì, sì, e non ti faccio stare in ditta. Ti metto fuori tutto il giorno al sole a pitturare la ringhiera.
2: Bravo, bravo.
4: Ciao.
2: Bravo.
0: Omar da Berzo, oggi è venerdì, si suda.
2: L'ha detto il tuo datore.
0: Omar da Berzo, non so fare...
1: Dai, tu fai Omar.

0: Beatles, Rolling Stones, canzone dei The Colors. Non è quella dell'estate, perché c'è quella con la Brancale, Merck e Cremont. È così, diciamo, un aperitivo, alla, un'introduzione all'estate.
1: Hai detto la cosa giusta, l'aperitivo ci vorrebbe.
2: Sì, abbiamo.
1: Sì,
0: l'aperitivo. A quest'ora è già ora di un bel aperitivo. Del resto sono

0: si scopre la Sicilia più autentica con i grandi viaggi. Voli diretti e trasferimenti inclusi per arrivare senza pensieri nei villaggi IGV Club Marispica e IGV Club Baia Samuele. Tra natura, sapori unici e animazione per grandi e bambini. Ogni giorno un ricordo da vivere. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: La Combriccola. La Combriccola di Radio Number One.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: No!
2: Sì!
1: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy.
2: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: 1984, le grandi canzoni di Radio Number One. Abbiamo riascoltato Raff. Tra l'altro c'è una cosa curiosa, non so se ve la ricordate, sicuramente sì, perché era tipo il 1984 quando uscì questa canzone e contemporaneamente...
1: Scusa.
0: E contemporaneamente, niente, figurati, uscì anche la stessa canzone cantata però da Laura Branigan. Addirittura in certi posti del mondo si contenevano il primo posto in classifica. E tutti si chiedevano: ma qual è la versione originale? Quella di Laura Branigan oppure quella di Raff?
2: È quella di Raffaele.
1: Ma non aveva fatto. È sempre lei che ha rifatto Gloria di Tozzi?
2: Esatto.
0: No. Che cosa sì, ne so?
2: No, hai ragione. È la Branigan.
0: Ha fatto Gloria di Tozzi.
2: Gloria, acqua nel deserto.
1: Questa qui è già in fondo.
2: Ah, scusa.
0: Ma non era Monkey Tune nell'aria?
2: Monkey Tune nell'aria, sì, anche. Sì. Ci sono diversi ritornelli.
1: Poi diceva Ciuccio benissimo.
0: Ciuccio bene. Quindi la versione originale è nata in Italia ed è stata scritta da Raffi insieme a Giancarlo Bigazzi e Steve Piccolo. Detto questo, io direi che possiamo formulare una domanda. Formuliamo una domanda.
2: Allora, ha colpito tantissimo il sottoscritto questa notizia delle patatine rubate. Ma è vero, mi sono immedesimato. Le patatine rubate, che sono le più buone, mi spiego meglio. C'è questo studio che sostiene che quando c'è un furto a tavola, il gusto migliora. Cioè, non ti è mai capitato di essere a tavola e fammi assaggiare un attimo questo, addirittura non chiedere, allunghi la mano, c'è un vassoietto con delle patatine, ma l'hai ordinate un altro della tavola. Sì. E intanto le mangi tu le patatine.
1: Ma a me è successo che una si è incazzata, era dell'altro tavolo, però siamo lì al ristorante.
2: Ma che scemo, ma no, lì è esagerato. Perché? Perché il cervello, a quanto pare, secondo questo studio, amplifica la soddisfazione quando il cibo viene percepito, tra virgolette, come proibito, come...
1: Proibito?
2: Sì, come è un cibo sottratto a un altro e quindi ha un gusto ancora più buono, no? Perché non è tuo e quindi è più buono. Ma qual è stata l'ultima volta che avete assaggiato qualcosa prendendola dal piatto di un altro?
0: O ieri
2: di
0: un'altra? Sera.
2: Ecco, lo sapevo. Era più buona la roba, di' la verità.
0: No, erano buone uguali, però nel senso, già, sì, il mio fidanzato dà fastidissimo quando gli prendi la roba dal piatto, nel senso che già, beh, a me no.
2: Perché tu non chiedi nemmeno, allunghi la mano e gliela prendi.
0: Figurati,
2: o la forchetta gliela prendi.
0: Mio fidanzato, posso fare quello che va.
2: È tua proprietà.
0: No, scherzo. Però sì, c'erano queste papas arrugadas con mojo canario e me ne sono mangiata una così, vabbè, insomma. E ho visto proprio la faccia, sai, di quello che... però non ho detto niente.
2: Dai, allora, questa tecnica delle patatine rubate, definiamola così. Quando è stata l'ultima volta che avete assaggiato qualcosa prendendola dal piatto degli altri?
0: Cosa è successo dopo? Sì. Sarebbe interessante. Anche
1: io una volta ho fatto la stessa scena di Pozzetto, quando vedi gli operai del cantiere e dice: vuoi una forchettata? E lui dice: volentieri, bam, gli dà una forchettata nella mano.
0: Esattamente.

0: Soul. Quanto è bravo Bruno Mars, stavamo dicendo ascoltando questa canzone, quanto è bravo. E questa è la copricola di Radio Number One, stiamo parlando di cibi rubati.
1: Sì, di cibi rubati dai piatti degli altri, è l'ultima pietanza che avete rubato a qualcuno mentre eravate a tavola, dai.
0: Attenzione, ma non solo dai piatti degli altri, perché scopriamo di avere degli ascoltatori che sono dei ladruncoli professionisti.
2: Caro Pat, ma lo sanno tutti che la frutta rubata dagli alberi degli altri è molto più buona, non so voi, ma da ragazzini noi la sera, primavera, estate, s'andava a rubare albicocche, ciliegie, prugne, hai voglia, ciao,
1: finché non arrivava il contadino col forcone, però a me erano dolori.
3: Nell'ordine, il forcone, un colpo a sale, però da 50 metri, quindi non ha fatto praticamente niente,
0: cioè,
3: bruciava un po'
0: a sale.
3: E poi la cosa più particolare che mi è capitata, vado su una pianta di fico che sono ricche di frutti, però hanno una particolarità, sono delicati i rami, mi sono come si diceva una volta, sgarana broca, cioè gli ho tirato giù mezza pianta, questo esce, mi guarda, fa vabbè, rubarmi i fichi, ma addirittura spaccarmi in due la pianta.
1: ma lì da lato diventi teppista anche, sì, attenzione.
3: Sì, mi disse proprio una frase simile a teppista, però era in dialetto e faceva più effetto.
0: Scusate, io rimarrò per tutto il weekend con l'immagine di Sergio Sironi che si arrampica su un albero, io questa cosa qua non la posso proprio vedere, non mi sembri agilissimo.
3: Era una scimmia.
1: Io uno struzzo e lui una scimmia. Guarda che bella famiglia che ti sei trovata.
0: Che meraviglia, dobbiamo trovare l'animale per me, guarda.

0: Zitto e balla con me. Shut up and dance with me, il titolo di questo pezzo di Walk to the Moon su Radio Number One. Beh, ogni giorno si scopre qualcosa di nuovo. Oggi abbiamo scoperto che Sergio Sironi si arrampica sugli alberi. Attenzione, attenzione, attenzione, c'è un nostro ascoltatore che ti risponde.
1: Ah, ma adesso si spiegano tante cose. Sergio, tu probabilmente da quella pianta sei caduto, vero? Ma non ti ricordi?
2: Stai zitto, grammo!
3: La combriccola quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sono le 8 in punto.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Venezuela in ginocchio 48 ore dopo il doppio violentissimo sisma con due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5. Le notizie sono ancora scarne, il numero dei morti accertati è di oltre 200, ma si teme un bilancio impressionante visto il numero dei dispersi. Sentiamo Laura Carchidi.
3: Si scava senza sosta tra le macerie per salvare le persone rimaste intrappolate dopo il violentissimo terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela. Al momento sono oltre 42.000 dispersi, mentre il bilancio delle vittime è arrivato a 235, con oltre 4.300 feriti. A perdere la vita anche un cittadino italo-venezuelano. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a pochi secondi di distanza l'una dall'altra, con epicentro nell'area costiera a ovest di Caracas, hanno provocato il crollo di centinaia di edifici, gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale dove i voli sono stati sospesi. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha dichiarato lo stato d'emergenza parlando del terremoto più violento da 126 anni a questa parte. Subito si è mobilitata la comunità internazionale, Papa Leone ha inviato un primo aiuto di 100.000 euro al paese. Il presidente americano Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti, disponibili e in grado di aiutare il Venezuela, dispiegate due navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso. Anche il ministro degli esteri Tajani ha assicurato al Venezuela ogni tipo di sostegno. Si sta predisponendo l'invio di uomini dei vigili del fuoco e della protezione civile a bordo di aerei dell'aeronautica militare.
2: Gli Stati Uniti hanno avviato un canale di contatto diretto con i Pasdaran, così il vicepresidente USA Vance, reduce dalla missione in Svizzera per i colloqui con il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Intanto Mark Rubio, il segretario di Stato americano, definisce inaccettabili eventuali pedaggi chiesti dal regime islamico per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz. E oggi nuovo round di colloqui tra Israele e Libano per un accordo su un ritiro delle forze di Tel Aviv dal sud del paese. Ieri vertice Francia-Italia ad Antibes. Siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, ha detto Giorgia Meloni nella conferenza stampa congiunta con Macron, il quale ha affermato: collaboriamo con l'Italia sul nucleare e il Libano. Sentiamo la Presidente del Consiglio.
4: Oggi non celebriamo solo un'amicizia storica, affermiamo una comune consapevolezza, e cioè che Italia e Francia sono due nazioni fondamentali per costruire un'Europa che sia davvero capace di affrontare le sfide difficili di fronte alle quali la storia le pone, ed è il compito che noi cerchiamo con umiltà ma con determinazione di portare a termine e sul quale continueremo a lavorare insieme, se possibile anche meglio di come abbiamo fatto fino ad ora.
2: Le rivelazioni di Mark Rutte, segretario generale della NATO, sulla partenza dalle basi italiane di 500 voli militari americani verso l'Iran scuote ancora il mondo politico. L'Iran, con un portavoce del governo, accusa l'Italia: siete complici della guerra. E a poco sono servite le parziali correzioni di rotta del segretario della NATO. Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha infatti replicato con durezza alle parole di Marco Rutte, definendole affermazioni a caso, inopportune e superflue, che rischiano di generare conseguenze internazionali serie. Crosetto ha ribadito che l'Italia ha sempre autorizzato solo attività tecniche e logistiche nel pieno rispetto dei trattati, smentendo ogni coinvolgimento operativo nelle missioni legate al conflitto con l'Iran. Ed è tutto per ora, a più tardi.

0: Analyza con la canzone estiva, la combriccola di Radio Number One, Sergio Sironi. Presente!
1: Presente!
0: Mano,
1: presente!
0: La Doriani, eccoci qua, presente. Pronti per darvi il buongiorno. Presente. Allora, siamo partiti da un punto, ma stiamo andando in tutt'altra direzione. Ricapitoliamo
1: velocemente. Siamo partiti da queste patatine rubate a tavola, che secondo la scienza sono le più buone, ma è vero, è quello che vai a pizzicare dai piatti altrui, è sempre a un gusto diverso, più buono, le gusti meglio. E vi stiamo chiedendo qual è stata l'ultima volta che avete assaggiato qualcosa prendendola dal piatto degli altri.
2: E siamo passati a un livello antropologico dove il furto fa parte della natura umana.
0: Quindi diciamo che la partenza era light, no? Sì. E per poi scoprire che i nostri ascoltatori non si limitano a rubare dal piatto del compagno, della compagna o dell'amico, ma vanno a rubare proprio le cose in giro. E alcuni si fanno anche molto male, sentiamo.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Io vorrei condividere questa storia che quando sono stato in ospedale avevo come compagno di stanza un ragazzo pakistano. Che faccio? Cosa ci fai qua? E lui mi fa, stavo raccogliendo le ciliegie da un albero per la mia famiglia. E nulla, aveva tutte e due le braccia e tutte e due le gambe rotte. So che non c'è da ridere su queste cose, ma era molto divertente.
0: È caduto da un albero, ma non è l'unico, ragazzi. Diciamo, perché c'è anche questo ascoltatore Robby.
2: Ciao ragazzi, 50 anni fa un mio amico si è rotto una gamba. Stavamo scappando da una pianta di ciliegie che li stava inseguendo. Il padrone era partito a manetta da un campo vicino con una moto. Con la moto. Non ci ha beccato, dice Robby, non ci ha beccato. Andare più veloci della moto non è male, eh?
1: Sì, sì, sì. Esatto. Quindi viaggia col palo, viaggia col palo.
2: Esatto.
0: Poi ti parte una gamba, però non li ha beccati, diciamo, ok, e va bene.
4: Mi piace immaginare Sergio Sironi a fare Tarzan come lo faceva Raimondo Vianello. Che era uno spettacolo.
1: Noi no.
0: Eh sì, perché anche Sergio Sironi si arrampicava sugli alberi per rubare la frutta. Sì, la druncolo che non sia. Vabbè, se vogliamo tornare alle patatine, prima che ci chiami la polizia e ci chieda i vostri numeri di telefono, così, eh.

0: Levitating di Dua Lipa su Radio Number One. Abbiamo dei delinquenti noi, non degli ascoltatori. Ma che ridere,
1: associazione delinquere siamo.
0: Di farlo di tutti i colori. Allora, Dua Lipa si è appena sposata, e a proposito di matrimoni, sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi, noi a un matrimonio, quello che eravamo, avevo fatto tutto a base di ben altre cose che a noi piacevano, però il matrimonio di fianco era tutto a base di pesce. Allora, quando passavano i camerieri nel nostro tavolo, che era un tavolo rotondo, nel nostro tavolo fermavamo sovente il cameriere, cosa c'è? Allora mangiavamo anche la roba dell'altro. Questo è stato un furto legalizzato, ma molto piacevole.
1: Questo è
2: Mauro, la provincia di Torino.
0: C'è tutto un tavolo, capito? Che si mangia le cose dell'altro matrimonio. Adoro. Siete
3: Avalo. Gente all'uva.
1: Buongiorno
3: a tutti. Ho il negoziante di roba cinese, come dite voi.
1: Sì.
0: Buongiorno.
3: Io aspetta che ho levato cliente. Che poi ti dico questa storia. Che l'uva.
0: Vabbè, che l'uva. Aspettiamo.
3: Ciao.
1: Ciao.
3: Io Wang, ciao.
1: Sì, ciao, Wang, ciao.
3: Sì, capito.
1: Allora, veramente stavo cercando un cavo per il telefono.
3: Sì, capito, reparto C vicino tubo doccia e secchio.
1: Ma che stai dicendo? Un cavo USB.
3: USB uguale, tubo, entra, esce, collega, vai lì, prendi.
1: Ma vabbè, lasciamo perdere. Avete un profumo invece?
3: Sì, profumo di frigoriflo.
1: Cosa c'entra il frigoriflo?
3: È molto fresco, quando apri il naso sembra cucina.
1: No, grazie. Mi serve anche una torcia.
3: Torcia finita, però candela con pile.
1: La candela con le pile, ma che serve?
3: Modernissima.
1: Ma dai, su. Sentiamo, nastro adesivo ne avete?
3: Sì, colla già arrotolata abbiamo, sì.
1: Un ombrello?
3: No, ombrello no. Prendi questo, sacchetto molto grande. Se piove entri dentro, non ti bagna.
1: Mi serve poi... Ah, una prolunga elettrica, ecco.
3: Diventa più lunga solo se tiri forte.
1: Ma basta, guardi, mi sono stufato. Me ne vado, credo proprio di andarmene.
3: Sì. Capito.
1: No, non ha capito.
3: Apposta, se capisco tutto il cliente non torna più.

0: banana. Mannaggia, mannaggia, tutti i nostri ascoltatori hanno rubato frutta in giro, tutti i tipi di frutta in giro per tutti i frutteti d'Italia. I miei colleghi idem come sopra, anche Patrizio hai rubato della frutta.
1: Frutta sì, un po' di frutta sì, uva, poi soprattutto mais però. Lei è il pannocchio, sì, che poi andavamo a brustolire col bastoncino.
0: Ladro di pannocchio. Io non ho mai rubato la frutta, ragazzi. Non ho mai rubato la frutta. Ho rubato delle altre cose, cioè, però la frutta non l'ho mai rubata. Quindi stavo pensando questo weekend di andare al mondo del platano di Arucas e andare a rubare delle banane.
2: Allora, se vuoi parto io, so arrampicarmi perché sembro un pupazzo, ma ho un'agilità.
0: Però sei agile.
2: Sono molto agile. Se vuoi vengo e rubo le banane per te.
0: No tesoro, le voglio rubare io perché voglio sapere cosa si prova, visto che ne state parlando tutti.
2: Non voglio che tu vada in prigione, vado al posto tuo, amore mio.
0: No tesoro, non ti preoccupare, vado con il mio fidanzato, andiamo insieme e le rubiamo insieme. Io
1: scatta la gelosia adesso, mamma mia.
2: Scusa, come si chiama il tuo fidanzato?
0: Juan.
1: Con la H davanti.
2: Ah, non lo sapevo. Deve aver cambiato nome.
0: Adesso lo hai.
2: Va bene, allora arrivo a prendere le banane.
0: Per favore, no. No, no, per favore, no.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Sfinge, Sfinge, ci sei?
5: Chi è?
4: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
5: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
4: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
5: Umano, come osi? Ti maledico!
3: Pomeriggio Number One.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
3: Solo su Radio Number One.
6: Musica che cerchi è qui.

Buongiorno, buongiorno dalla nostra redazione. Partiamo con l'A36, l'autostrada pedemontana. C'è un veicolo fermo tra Solbiate Olona e il bivio per la Ottola Milano-Varese, con quindi conseguenti rallentamenti. Sull'autostrada Ottola Milano-Varese c'è invece un incidente tra Gallarate e la diramazione per Gattico che sta causando code in direzione Milano. Sulla 4, la Milano-Brescia, traffico intenso che provoca coda tratti tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione Torino. Code anche sulla 4 all'altezza di Capriate, sempre per traffico intenso. E ancora segnaliamo un incidente sulla tangenziale sud di Torino, in particolare all'altezza dell'allacciamento con la tangenziale nord. Tornando alla 4, ci sono materiali dispersi sull'asfalto con qualche problema di viabilità all'altezza dello svincolo di Santià, direzione Torino. Abbiamo poi dei problemi anche sul raccordo di Casalecchio che riguarda la 1, la Milano-Bologna, in ingresso sulla 14, e anche qui abbiamo delle code. Per quanto riguarda Roma e dintorni, code e rallentamenti sulla tangenziale est della capitale in più punti, mentre un incidente ha causato la chiusura della galleria tra l'uscita A24 e via Batteria Nomentana in direzione Piazzale degli Eroi. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.

0: direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
1: Mattinata dalla nostra redazione, parliamo di gossip, dai, cerchiamo di alleggerire un po' l'atmosfera, perché nel primo focus abbiamo dovuto dare anche notizie purtroppo drammatiche che arrivano anche dal terremoto in Venezuela. Parliamo di Madonna, oggi abbiamo una notizia tutta dedicata alle pop star. Madonna e la figlia Lourdes, Maria Leon Ciccone, per l'esattezza questo è il nome completo della figlia, sarebbero di nuovo vicine, c'erano stati diversi screzi tra madre e figlia, a rivelarlo è la stessa regina del pop che recentemente ha rilasciato una lunga intervista ad un magazine dove è tornata a parlare anche dei suoi prossimi impegni, dei suoi giri promozionali, del suo nuovo album. Tra l'altro all'ultimo Tribeca Film Festival ha presentato in anteprima anche il cortometraggio musicale che accompagna il nuovo disco. Insomma, questo album contiene 5 brani e nel film di presentazione appaiono diversi volti noti del mondo della musica e non soltanto. Nel finale si vede proprio anche la figlia Lourdes, la figlia di Madonna, con la quale, ripeto, sembra sia tornato il sereno. Insomma, quando si rasserenano i rapporti tra madre e figlia, tra genitori e figli, a noi fa sempre molto molto piacere. E poi c'è questa notizia che riguarda Olivia Rodrigo, che io seguo con molta attenzione, innanzitutto perché mia figlia è una grande fan di Olivia Rodrigo, perché nel prossimo aprile 2027 sarò a Milano a vederla in concerto in Italia, ha lanciato questo suo nuovo festival tutto al femminile, un successone incredibile, sold out in soli 25 minuti. L'evento si svolgerà il 29 di agosto a Irvine, siamo in California, e vedrà sul palco le artiste più influenti della scena musicale mondiale. Insomma, ha avuto un'idea veramente molto molto brillante Olivia Rodrigo, che peraltro si sta confermando una delle pop star del momento. Adesso parliamo anche di calcio, ci vuole, dai, mondiali di calcio. Tra ieri sera e stanotte sono scesi in campo per la terza e ultima giornata altri 3 gironi. Sono stati definiti i verdetti del gruppo D, con l'avanzamento ai sedicesimi degli Stati Uniti, ininfluente il KO per 3-2 con la Turchia. Stati Uniti che sfideranno nei sedicesimi la Bosnia. Ricordiamo Bosnia che aveva eliminato nei playoff l'Italia, estromettendoci dal mondiale. Si qualifica anche l'Australia, che ha fatto 0-0 questa notte col Paraguay. Ai sudamericani, cioè ai paraguayani, manca invece soltanto l'aritmetica, ma sono vicinissimi anche loro alla qualificazione. Nel gruppo E la Germania chiude in testa, nonostante il KO ieri sera per 2-1 contro l'Ecuador. Va ai sedicesimi anche la Costa d'Avorio come seconda classificata, dove peraltro accede come una delle migliori terze anche lo stesso Ecuador, e quindi anche in questo caso diciamo bottino pieno per le qualificazioni. Nel gruppo F l'Olanda, che ha vinto 3-1 sulla Tunisia questa notte, è prima e sfiderà nei sedicesimi il Marocco. Molto bella questa sfida, Olanda-Marocco nei sedicesimi. Avanti anche la Svezia, avanti anche il Giappone, che peraltro hanno pareggiato questa notte la sfida diretta 1-1. Asiatici che sfideranno il Giappone, il Brasile, e anche Giappone-Brasile a me piace molto come sfida. E poi staremo a vedere chi dovrà sfidare invece la Svezia. Ricordo soltanto, alle 21 di stasera per il gruppo I, un Francia-Norvegia da non perdere, partitona, e poi giocano anche Senegal-Iraq. Alle 2 capo

0: Verde, io faccio tifo per Capoverde, deve arrivare ai sedicesimi, farà un tifo sfrenato per i capoverdiani contro l'Arabia Saudita e anche un classicone ispanico, Spagna-Uruguay per il gruppo H. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: di Madonna Maggiana su Radio Number One. Mamma mia, che bella canzone, che bello. E è uscito il nuovo album di Madonna, tra l'altro, e quindi insomma diciamo che ogni tanto ci piace anche riascoltare le canzoni del passato.
1: Ne abbiamo parlato anche nel Focus, tra l'altro, c'era proprio l'aggancio e abbiamo parlato di Madonna, che tra l'altro nel video di presentazione di questo nuovo disco fa comparire anche la figlia Lourdes.
0: Lourdes si chiama come la mia mamma, anche la mia mamma si chiamava Lourdes.
1: Ok, però
2: il fatto che appaia nel video è quasi un miracolo.
1: È un'apparizione. No, perché si erano intesiti i rapporti tra loro. C'era stato un distacco, una lacerazione nel rapporto. E quindi molto bello che si siano, credo, chiarite.
0: Si siano riunite. Deve avere un bel caratterino la Lourdes. La seguivo su Instagram, è un personaggio abbastanza strambo, diciamo. Allora, niente, le patatine, caro Pat, niente, le patatine ce le siamo dimenticate. E siamo ai ladri di frutta. Cosa fanno gli ascoltatori della Combricola nel loro tempo libero? Rubano la frutta in giro per l'Italia. Ecco.
3: Buongiorno ladruncoli del mattino. Io mi ricordo una volta che per prendere i funghi serviva il tesserino.
2: Sì.
3: Non ce l'avevamo. Io e la mamma abbiamo trovato dei funghi, dei porcini. E beh, abbiamo preso le teste, ce le siamo messe nel reggiseno. Ci è venuto subito una protesi buonissima, però, Ciao Romana.
0: Ciao Romana da Torino, una protesi va tutto nelle tette.
2: Esatto. Roba da porcini.
4: Buongiorno Combricola. A proposito di rubare la frutta,
1: eccolo,
4: io ho rubato i kiwi nella campo di mio zio e poi glieli ho venduti a mia cugina, cioè sua figlia, che faceva la fruttivendola.
1: Sì, però scusa.
4: Numero uno.
1: No, questa si chiama ricettazione.
2: No,
1: lui ha rubato e ha venduto. È ricettazione. No. È intelligenza tattica. No, questa non è incredibile.
0: Tra l'altro, alla figlia di quello a cui ha rubato la roba, cioè, capito? È proprio una mente diabolica lui.
5: Buongiorno, ragazzi. Nel lontano 1983, mi pare, eravamo in un campeggio ad Antibes, in Francia, e eravamo praticamente con la tenda sotto dei bellissimi peschi. E vediamo una bella la pesca, mio marito fa: adesso vado a prendere quella pesca. Peccato che dalla parte verso di lui era bellissima, dall'altra parte era piena di vespe.
0: No.
5: Come ha beccato la pesca in mano, le vespe sono uscite tutte. Mi sa che da allora non ha più fregato frutta.
0: E lei ride, cioè, capito?
1: Ma era un antifurto comunque, era l'antifurto della pesca.
2: Adesso rubano le vespe e
0: ti lasciano lì la pesca, esattamente. Tra poco giochiamo, tra poco regaliamo.

0: Notturni.
1: Animali notturni di Malika Ayane su Radio Number One e adesso regaliamo. Ah!
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
1: Malika Ayane, regaliamo. Ah, cosa vi regaliamo? Vi regaliamo musica e divertimento a Radio Number One. Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per il concerto di Dito nella Piaga del 3 luglio al Next di Bergamo. Manda adesso un messaggio WhatsApp al numero 393-444-0444 con il tuo nome e la risposta esatta alla domanda che vi fa Pat.
3: Eccola qua. Allora, come si chiama l'album pubblicato lo scorso aprile da Dito nella Piaga? Quattro opzioni: Manifesto, Miss Italia, Che Fastidio oppure Latitante. 393-444-0444.
2: La combriccola di Radio Number One.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: stato sa di felicità.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
0: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: No!
4: Sì!
3: Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a 899 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: out, Monello ballerino, mamma mia, mi si è risvegliato il ballerino che ragazzi, dorme dentro a quattro mano, tanta roba.
1: Ricordi indelebili.
0: Assolutamente, 1978, eravamo anche giovanissimi, guarda un po' le grandi canzoni di Radio Number One, abbiamo ritrovato Chic, le fricche, e adesso ritroviamo invece un nostro ascoltatore che tra l'altro è anche uno dei più affezionati,
2: sì,
0: ci scrive sempre. Come si chiama?
1: Buongiorno Andrea. Ad Andrea, ciao Andrea.
3: Ciao, buongiorno scombricolati.
1: Dai, è arrivato il tuo momento.
3: Potevi provarci e ce l'ho fatta.
1: Ce l'hai fatta.
0: Sei stato velocissimo, ma sei stato tra l'altro anche uno dei pochi che hanno indovinato, perché tutti dicevano che fastidio.
1: Che fastidio. Ingannevole la domanda. Allora, qual è l'album pubblicato da Dito nella Piaga nell'aprile di quest'anno?
3: Miss Italia,
1: c'è anche
3: il sottotitolo.
0: Cioè?
3: Tra parenti, Rubio per Malosso.
2: Rubio per Malosso.
1: Tra l'altro, mentre eravamo in attesa dell'intervento, hanno tirato in piedi una chiacchierata Sergio Sironi e Andrea. Sembravano due vecchi amici che si trovavano dopo tanto tempo.
2: Gli ha
1: raccontato tutto quello che è accaduto in questi anni.
0: Ma si può chiedere di cosa parlavano? Bisogna aver paura che la risposta.
1: Di carne. Poi lui gli ha detto: ma parlava anche della sua salute, sai, ho avuto questo, ho avuto quell'altro. Tu hai avuto anche tu qualche problema.
2: No, lui non ha avuto nessun problema, certo. Fortunatamente.
0: Andrea, alla nostra età si parla di acciacchi praticamente.
3: Io veramente l'unico problema che ho è che non so spiegarmi come mai riesco a seguirvi tutti i giorni.
1: Quella è una patologia inspiegabile, hai ragione.
0: Lo so.
1: Cosa vince il nostro Andrea?
0: Caro Andrea, ti regaliamo due biglietti due per il concerto di Dito nella Piaga 3 luglio al Next di Bergamo. Verrai, tu sei di Genova però mi sembra, no?
3: No, io sono di Sanremo, esatto. Siccome è un artista che mi piace veramente tanto.
0: Sì, verrai.
3: In qualche modo, sì, spero proprio di sì.
1: Così vi passi a trovarci.
3: Vengo a trovarvi, sì, vengo lì e non vi vengo a rompere le balle, ma ci manca.
0: Vabbè, giustamente. Allora, io ti aspetto in webcam perché non sarò presente fisicamente, però ci salutiamo se vieni, va bene?
3: Va bene, d'accordo.
1: Ciao Andrea, un abbraccio.
3: Buona giornata.
0: Ciao. Parlami anche di Olivia Rodrigo, se non sbaglio.
1: Assolutamente sì, la grande Olivia Rodrigo.
0: Io ascolto la tua cantante prefe. L'ascoltiamo anche su Radio Number One, questa è Drop Dead. I know.

0: questa cantante.
1: No, però allora, innanzitutto ti ho detto la preferi mia figlia, poi ho scoperto questo duetto con Robert Smith dei Cure. Ragazzi, basta, ho detto è diventata la mia idola. Con la finale.
0: L'amore di papà, vedi, si avvicina ad una cosa che è lontana, magari no, dalla nostra generazione, ma non siamo proprio fan di Olivia Rodrigo, per quanto ci possa piacere, ma diventi proprio. Vai con la maglietta, ti compri il merchandising
1: sì, sì, sì.
0: ufficiale.
1: Ah, ho già preso la t-shirt. Sì, sì, sì.
0: L'hai già preso. Hai già preso la t-shirt per il concerto.
1: Sì. Incredibile.
0: Allora, come mi piacerebbe venire? Allora, attenzione: stranezze che succedono solo nella combricola di Radio Number One. C'è un nostro ascoltatore che ci invita su Tinder. Chiede se vogliamo iscriverci a Tinder, così, nel senso, magari
1: mettiamo. Double date.
0: Sì, double date,
2: sì, sì, non so cosa sia.
1: Dai,
0: due coppie con altre due coppie, cioè nel senso.
1: C'è uno scambio di interessi.
2: Allora è uno scambio culturale?
1: Sì, vabbè, definiamolo così.
0: Tutti su Tinder. Grazie, come se avessi accettato.
3: La combriccola, quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Notizie.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Venezuela ancora in ginocchio a 48 ore dal disastroso terremoto, il più violento da 126 anni che ha colpito il paese. Le due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno fatto crollare centinaia di palazzi, 235 i morti accertati al momento, ma il bilancio è sicuramente destinato a salire molto, visto che i dispersi sono 42.000, i feriti sono 4.500. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano. La comunità italiana nel paese conta 170.000 persone. La presidente interim venezuelana Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza. Solidarietà da tutto il mondo. Aiuteremo i nostri nuovi grandi amici, fa sapere Trump. La polemica scatenata dalle dichiarazioni di Mark Rutte, secondo cui dalle basi italiane sarebbero decollati 500 voli militari statunitensi diretti verso l'Iran, continua a dominare il dibattito politico. Da Teheran è arrivata un'accusa frontale: l'Italia complice della guerra, ha dichiarato un portavoce del governo. Le successive precisazioni del segretario generale della NATO, Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi, non hanno attenuato le reazioni. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha bollato le parole di Rutte come affermazioni a caso, inopportune e superflue, avvertendo che possono provocare conseguenze internazionali serie. Ha inoltre rimarcato che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività di natura tecnica e logistica, sempre entro i limiti dei trattati. E poi c'è la guerra in Ucraina. Nelle ultime ore raid russi su Kherson e Sumy, ma Kiev rivendica di aver colpito duramente siti petroliferi russi anche a grande distanza dal confine e soprattutto la Crimea occupata. La penisola è senza carburante e in preda a blackout. E a Danzica, vertice europeo sugli aiuti a Kiev, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha promesso 3 miliardi di euro all'Ucraina, ma fa rumore l'assenza al summit di Zelensky, in polemica con il presidente della Polonia Nawrocki, che gli ha recentemente tolto una onorificenza polacca. Un'altra giornata bollente sull'Italia, 18 oggi le città da bollino rosso, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia, ma il picco di caldo, che nelle ultime 24 ore ha già provocato 5 morti nel nostro paese, è atteso tra domani e lunedì, quando si raggiungeranno i 40 gradi in diverse zone. È tutto, a più tardi.
2: GV Club in Sicilia.
3: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Ve l'abbiamo detto più e più volte che questo album di Harry Styles è meraviglioso. Ci sono un sacco di canzoni bellissime. L'abbiamo utilizzata per augurarvi ancora buona mattinata. La terza ora della combricola del venerdì. Cosa promette?
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale. Due notizie false, una vera da indovinare.
2: Ci risiamo come ogni venerdì a quest'ora. Torna l'edicola di Pat con queste tre notizie. Due sono veramente improbabili, o magari sono probabili ma non sono vere. Una soltanto è vera, la dovete azzeccare ovviamente al termine della lettura di tutte e tre, al 393-444-0444, e al più veloce che darà la notizia vera daremo in cambio un regalone, anzi due regaloni offerti direttamente da uno dei protagonisti della combriccola, Sergio Sironi.
3: Sono due libri, uno si chiama Vai a fare il guru, gli inediti del guru, e Milano senza fretta, 30 cose da fare quando non stai cercando niente. Quindi sembra inutile, ma...
2: Glieli spediamo a casa direttamente?
3: Assolutamente,
2: ma
3: yes.
2: Fantastico, ragazzi. Non un regalo, due regali pazzeschi. Allora, dai, inizio io con la notizia che ovviamente è quella vera. Quasi certamente sarà Raoul Bova a interpretare James Bond nel prossimo film di 007. Dopo l'addio dei Daniel Craig e il passaggio dei diritti di questa saga ad Amazon, la caccia al nuovo agente 007 avrà una clamorosa svolta tutta italiana. Secondo quanto riportato da fonti vicine ai produttori e al regista Denis Villeneuve, che non è l'ex pilota, ma è il regista proprio di 007, sarà proprio Raoul Bova il prossimo James Bond nel film di 007. L'ufficialità comunque della scelta arriverà entro fine luglio. Le riprese inizieranno nel prossimo mese di ottobre. Questa è la notizia clamorosa ma vera.
0: La notizia vera è questa qui. Francesca Fagnani ha ceduto con Volerà a nozze nel 2027. La conduttrice del popolare programma Rai Belve, da molti anni legata sentimentalmente al giornalista Enrico Mentana, dopo aver dichiarato pubblicamente in passato di essere fuggita dalle proposte di matrimonio, ora cambia idea. Le nozze con il suo Enrico si faranno. Da indiscrezioni attendibili filtra anche la data, 13 giugno 2027. La location resta però ancora top secret.
3: La mia giornalista sospeso dalla Rai per il doppio dito medio in diretta. Il fatto risale all'edizione di mezzogiorno di Rai News 24 del 19 giugno. Il giornalista Alessandro Baracchini stava chiudendo il telegiornale, aveva appena salutato i telespettatori in attesa della sigla, che però tardava a partire. Convinto di non essere più inquadrato, il conduttore ha avuto un gesto di stizza verso la regia esibendo il doppio dito medio.
2: Ma no, dai, non si fa se fosse vera. Allora, qual è la notizia vera? Il 393-444-0444, quasi certamente sarà Raoul Bova a interpretare James Bond, la notizia di Pat. Francesca Fagnani ha ceduto con Volerà nozze con Enrico Mentana nel 2027, la notizia della Manu, oppure giornalista sospeso dalla Rai per il doppio dito medio in diretta, la notizia di Sergio. 393-444-0444.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.

0: Runs Out di One Republic su Radio Number One. Anche questa settimana non l'ho indovinata.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.
2: Ebbene sì, allora andiamo a ricordare le notizie che abbiamo letto poc'anzi. La notizia del sottoscritto: quasi certamente sarà Raoul Bova a interpretare James Bond nel prossimo film di 007. La notizia della Manu: Francesca Fagnani ha ceduto, convolerà nozze nel 2027 con il suo Enrico Mentana. La notizia di Sergione, giornalista sospeso dalla Rai per questo doppio dito medio in diretta. Che mi fanno sti giornalisti, che mi fanno? Allora, è stato il più veloce, è stato il più bravo, ha detto la notizia vera è questa, l'ha azzeccata, lui è Enzo da Brescia. Ciao Enzo!
3: Ciao! Ciao, ciao a tutti!
2: Allora Enzo, rompiamo subito il ghiaccio, qual è la notizia vera delle tre?
3: È quella del dito, del doppio dito medio, detto dal nostro carissimo Sergione.
2: Bene, sì, incredibile. Questo giornalista Alessandro Baracchini, che già il nome è tutto un programma.
0: Baracchini for president.
2: Ha fatto una baracconata, ha fatto il doppio dito medio, è andato tutto in onda, è stato subito convocato dai vertici Rai. L'hanno sospeso subito, immediatamente, vabbè. Gli è andata male.
4: E a proposito di dito medio, tu oggi ti porti a casa due libri e uno si chiama Vai a fare il guru. Nient'altro.
5: Col dito medio.
4: Se vuoi aggiungiamo anche il dito medio, te lo faccio nella dedica, no scherzo.
3: Nel frontespizzo.
4: Bravissimo. Esatto. Ne porti a casa due, l'altro è Milano senza fretta, che sembra un'idiozia, ma è semplicemente un gioco, potersi leggere delle cose da non fare, oppure da fare per non fare niente a Milano. Se lo troverai spiritoso faccelo sapere.
3: Meraviglioso. Va bene, non aspettavo altro che ricevere i tuoi libri.
2: Grande.
4: Ti accontenti veramente di poco. Dai.
2: Un abbraccione forte. Ciao Enzo.
3: Grazie anche a tutti voi. Ciao.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale. Due notizie false. Una vera da indovinare.

0: Dancers, il pezzo di Conan Gray su Radio Number One. Beh, si vogliono bene comunque in Rai, si fanno dito
1: meglio. Complimentoni,
0: certo. Sì, ma poi, che ride.
2: A parte, vabbè, che è stato sgamato dalle telecamere, pensava di non essere in onda. È un gesto anche rispettoso nei confronti comunque dei tuoi colleghi, di coloro che collaborano con te, perché fare un doppio dito medio, neanche uno doppio, insomma,
0: allora,
2: non è una bella cosa.
0: O sono amiconi come siamo noi.
2: No, è stato un gesto di stizza. Io ho visto il fermo immagine, sì, come dire, ma No, perché allora lui ha aspettato che partisse il jingle finale. Non partiva, stava per ricominciare a parlare, in quel momento l'hanno fatto partire. E allora lui ha detto: "Mandate tutti a quel paese".
0: Gli ha fatto vedere. Bello, bello lavorare così con dei colleghi a cui vuoi bene, in un'atmosfera rilassata. Scusate, perché c'ho Sergio Sironi che continua a farmi i diti medi.
1: Uni i mezzi.
0: A tra poco.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: La combriccola di Radio Number One.
3: Con Radio Number One
5: l'estate 2026
3: è più calda che mai.
4: Con Radio Number One
3: ascoltaci, gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
5: Alfa,
3: Charlie Puth,
5: Pet Shop Boys,
3: Serena Brancale,
5: Dito nella Piaga,
3: Madame e tanti altri.
5: Tieni sempre accesa Radio Number One.
3: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
5: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One Meteo.
1: Un saluto alle meteopattine. Sì, eccole lì, le meteopattine canarie pronte, capitanate dalla nostra Manu Doriani, pronte anche loro a fare la loro parte in questo appuntamento meteorologico. Ragazzi, è così. Prosegue fino all'inizio della prossima settimana questo dominio dell'anticiclone africano, responsabile di questa intensa ondata di calore. Sì, la caldazza, la canicola, quello che volete. Giornate che però non risulteranno sempre e ovunque soleggiate, perché l'invecchiamento dell'aria...
2: Infermieri, per cortesia, portate via la vecchia.
1: Ma cosa c'entra? Sì, perché? Perché anche l'aria invecchia, stagnando.
3: Ah,
1: invecchia.
3: La vecchia sono io.
1: Ah, la vecchia sei tu per antonomasia. Però insomma anche l'aria invecchia, poi aumenta il tasso di umidità insieme al caldo intenso. Ecco, questo diventa come un carburante per... Sì, esatto, per la genesi di temporali di calore, i temporali connettivi, quelli che dal... la peppa che sta succedendo! Quelli che dal pomeriggio, in prossimità dei rilievi alpini appenninici, portano alle piogge, a questi rovesci improvvisi, accompagnati da vento, anche da grandine. No, beh, le campane non suoneranno molto a festa, anche perché poi alla fine non sono in grado di mitigare più di tanto l'aria rovente, quindi hanno un effetto assolutamente effimero e limitato. Allora, le previsioni del tempo, beh, sole, ovviamente tanto caldo, temperature che raggiungeranno ancora in Valpadana, in alcune città i 37-38 gradi, però ecco, ci saranno questi temporali che interesseranno soprattutto oggi le Alpi centro-occidentali dal pomeriggio, con fenomeni che tenderanno a portarsi in serata verso le pianure adiacenti, e per pianure adiacenti intendiamo le pianure piemontesi e lombarde in particolare. Fenomeni più isolati invece sulle Alpi orientali. Per quanto riguarda la giornata di domani venerdì, ancora un po' di instabilità diurna sulle Alpi, specie centro-occidentali, con sconfinamenti serali alle vicine aree pianeggianti, temperature che resteranno ancora molto elevate. Per il weekend, sabato, ancora una volta sarà l'arco alpino a essere preso di mira dall'instabilità. Domenica invece credo che faccia ancora più caldo, perché anche sulle Alpi saranno davvero pochi i temporali che potranno in qualche modo mitigare le temperature. Direi che al momento è tutto, ragazzi.

0: veramente una strage dietro a questo terremoto. Abbiamo anche una stima, ma è provvisoria, di vittime, un bilancio ufficiale di questa tragedia. Sono quasi 300 i morti confermati, oltre 5.000 i feriti, quasi 90.000 le famiglie al momento senza un tetto. E come ha confermato la Farnesina, tra le vittime ci sarebbe anche un uomo con origini italiane, vittima a Caracas. Gli Stati Uniti, ma non solo, hanno garantito aiuti, in particolare gli Stati Uniti, per 150 milioni di dollari, nonché l'invio anche di navi militari, aeree per facilitare le operazioni di soccorso, che sono rese difficili dalla carenza di personale, dai problemi infrastrutturali causati proprio dal sisma. Anche l'Italia è pronta a inviare del proprio personale con vigili del fuoco, con uomini della protezione civile in Venezuela per dare una mano ai soccorsi, ma un po' tutti i paesi del mondo e anche dell'Europa stanno cercando di dare un aiuto ai venezuelani. Altra notizia del giorno è quella ormai acclarata del caldo, caldo che non dà tregua, ne abbiamo parlato anche in Meteopat. Oggi sono 18 le città italiane con bollino rosso, per i rischi anche legati all'afa, perché sta aumentando anche l'umidità e quindi la percezione del caldo aumenta oltre quella che è la percezione reale della temperatura. Stop alla vendita dei biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi per il terzo giorno consecutivo e proseguirà fino a domenica 28 giugno, perché Firenze è diventata veramente una fornace. Emergenza anche a Milano, fino a 36 gradi vengono registrati nelle aule degli asili nido, praticamente una situazione insostenibile anche per i più piccoli. Allarme anche nelle carceri, a San Vittore dicono: guardate che siamo in una situazione carceraria pazzesca, sembra di vivere nei forni crematori, hanno detto. E poi ci sono tante vittime legate proprio a malori che sono dettati dal caldo. Tra l'altro, a questo proposito, in Lombardia c'è un dato che la dice lunga: più 20% di richieste di soccorso e accessi ai pronto soccorso proprio della Lombardia a causa di malori legati alle alte temperature e anche al tasso di umidità molto molto elevato in queste ore. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Shepherd su Radio Number One. Non abbiamo mica finito i regali, ragazzi.
1: Siamo una miniera di regali. Aspita.
0: Non adesso, proprio adesso, subito, ma quando ve lo dirò io. Cioè, tra poco abbiamo ancora un paio di regali. Che ci ho fatto?
2: Buongiorno a voi dal vostro Melegari.
0: Buongiorno. A lei rubano cose.
2: Guarda,
0: lei che è un fattore che avrà un sacco di...
2: Ti dico la verità, cara mano, è proprio un dito nella piaga.
0: Immagino.
2: Guarda, sono delle bestie.
1: Sono delle bestie, certo.
2: Sono delle bestie, ma tra l'altro per motivi diversi.
1: In che senso?
2: Ognuno lo fa per il proprio interesse, ma soprattutto per ritrovare una propria dimensione. Non lo so, ti dico, il cavallo ha rubato...
0: Ah, gli animali rubano?
2: Certo.
0: Ah,
2: il cavallo ha rubato il navigatore.
1: No, sì. Ma questo non si fa.
2: Ma come lo si fa? Lui è convinto che fargli fare sempre il giro dell'ippodromo si sassa i maroni, allora ha preso un bel navigatore, così se vuole andare a Bologna va a Bologna, se vuole andare, vuole muoversi di più che girare in tondo. Si sente un po' un quaian, che sono delle quaglie molto grosse.
1: Un quaian.
2: I quaian, lo sanno tutti. Poi il gallo cosa mi ha fatto? Ha rubato la sveglia.
1: Ancora.
2: È arrivato da me, ha lasciato un biglietto che recitava: non voglio perdere il lavoro.
1: Certo, ci mancherebbe. È come l'intelligenza artificiale.
2: C'è anche un po' di disperazione, capisci?
1: Sì.
2: Poi c'è la mucca. A mia moglie gli ha rubato due reggiseni perché dice che finalmente anche lei ha diritto al sostegno.
1: Sì, vabbè.
2: Perché poi d'estate lei scoccia, fa vedere le tette, le ciucce, insomma.
1: Le famose ciucce, sì, riservate. Le conosciamo, le ciucce, sì.
2: Ma quello più curioso, e non è l'ultimo, last but not least si dice, è il topo. Ha rubato la carta di credito.
0: E cosa fa?
2: Perché il formaggio costa più di una trappola. È una roba bestiale. Ma quello che mi fa incazzare più di tutto è il maiale.
0: E cosa ruba?
2: Tutti i giorni mi ruba gli occhiali per leggere porcate.
0: Il maiale, chiamalo scemo.

0: magia.
1: Si chiama Bianca la canzone che abbiamo appena ascoltato di Noemi su Radio Number One. E adesso giochiamo!
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
1: Esatto, Radio Number One ti regala proprio musica e divertimento. Se sei velocissimo, ti regaliamo due bei biglietti per il concerto di Dito nella Piaga il 3 luglio al Next di Bergamo. Devi semplicemente mandare un messaggio WhatsApp al numero 393-444-0444 con il tuo nome e la risposta esatta a questa domanda.
3: Domanda molto curiosa. Quale sport praticava Dito nella Piaga da piccola? Oh. Allora, le opzioni sono hockey, non so se su prato o su ghiaccio.
1: Non lo so.
3: Basket, pallavolo o calcio? 393-444-0444.
2: La combriccola di Radio Number One.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20€ a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: È arrivato Prime Day su Amazon. Con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.

0: vento, Beyoncé. C'è il vento, c'è sempre il vento in faccia, Beyoncé.
1: Sì, giuro,
0: non c'è una performance di Beyoncé dove non ci sia il vento che le fa svolazzare i capelli. La chiameremo Eola. Insieme a Jay-Z sono le grandi canzoni di Radio Number One, era Crazy Love. Allora, stiamo giocando noi nel frattempo perché stiamo regalando due bei biglietti per il concerto di Dito nella Piaga, 3 luglio Next di Bergamo. E a chi li regaliamo, Pat?
1: A Fabrizio, che è un bellissimo nome. Fabrizio, un bellissimo nome.
2: Gioca in casa, gioca in casa. Ciao Fabrizio.
3: Eccoci, ciao. Eccoci.
2: Da dove ci stai ascoltando?
3: Da Vinovo, dalla macchina.
2: Uè, da Vinovo, lì c'è la Giuve, c'è la Juventus.
1: C'è la Juventus.
3: No, grazie.
2: Ah,
3: no, grazie.
2: Sei dell'altra sponda, quella granata, per caso?
3: Esatto.
2: Ok. Allora, la domanda era molto semplice, anche carina, curiosa. Quale sport praticava, visto che rimaniamo anche in tema sportivo, Dito nella Piaga da piccola? Le opzioni erano hockey, basket, pallavolo e calcio. La risposta esatta è...
3: E io ho scritto basket.
2: Bravo Fabrizio.
0: Ho come la sensazione che tu abbia tirato a indovinare, mi sbaglio?
3: Ma no, l'avevo sentita come curiosità, però...
0: Ah, ok. Valeva lo stesso, te li regalavamo lo stesso. Biglietti. Valeva lo stesso. Allora, due bei biglietti per andare a vedere il concerto di Dito nella Piaga, che dal vivo è bravissima, il 3 luglio al Next di Bergamo. Divertiti tanto.
3: Grazie mille, grazie.
2: Ciao, un abbraccio,

0: tra l'altro Manu, sì, quando siamo fuori dall'onda, ascolta la musica che stiamo trasmettendo ad alto volume.
1: Il nostro l'ha microfono sentita, le cuffie.
0: Sì, sì, però sì, saranno vicine al microfono, si sente ad alto volume. Però quello che viene fuori è la voce, non tanto la musica della canzone che sta andando in onda. C'era Beyoncé con Jay-Z che cantavano. Io sentivo come se lei avesse la domestica incalzata, sì, perché lei ha lasciato i pavimenti,
2: sì,
0: sporchi.
2: Sembravate due litiganti.
0: Sì, sì, si sentiva Beyoncé che faceva.
1: E quando è entrato Jay-Z, che cosa avete pensato?
2: Che è arrivato il maggiordomo.
0: Il marito della...

0: non ci facciamo mancare niente nella combricola di Radio Number One, Coldplay e Teardrops is a Waterfall. E che programmi avete per il weekend? Coso in coso?
1: Allora, domani, anzi voglio dare l'appuntamento, io e Nasti, a nome di Radio Number One, saremo presenti sul palco della Notte Bianca dello Sport a Bergamo, in centro città, dalle 18 a mezzanotte, quindi ci trovate
0: lì. Che bello! Ho letto il resoconto della conferenza stampa che c'è stato qualche giorno fa e deve essere una cosa veramente molto molto bella, che mi piacerebbe molto molto fare.
1: È una bella figata.
0: Andateci voi che potete. E tu invece, Sergio Sironi?
2: Questa sera avrò l'onore alle 18 di presentare, no, di presentare il mio libro Al Guado, di Robecchetto con Induno, che è un circolo culturale molto famoso che c'è da tantissimi anni, dal 1969, e mi hanno onorato, mi hanno chiesto se vado a presentare il libro, quindi se non avete niente da fare, Robecchetto con Induno.
1: Quindi bello. Stasera da Sergio e domani nel centro di Bergamo per la Notte Bianca.
0: E domani
1: bianca.
0: Da Pat.
1: Dai, ok.
0: Io invece dorme tutto il weekend, dorme, basta, io dorme.
1: Beata te!
0: Io vi ricordo l'appuntamento invece domani mattina sembra tra le 7 e le 10 con il best della combricola, poi domenica ci sentiamo in solitaria sempre tra le 7 e le 10. Vi auguro di trascorrere un buono splendido weekend, grazie Pat Romano.
1: Grazie anche a Sergio Sironi.
2: E grazie a lei, Manuela
1: Doriani.
0: Buon weekend, ciao.
2: Guru. Amico, non rimandare a domani, rimanda direttamente a lunedì.
3: La combricola.
4: La combricola.
3: La combricola
5: di Radio Number One.
6: La combricola di Radio Number One. La combricola, quando vuoi.
7: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. La musica che cerchi, ecco.

0: arrivati a tutti voi a Radio Number One, sono le 10:02, ci sono le notizie.
1: Radio Number One notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si scava senza sosta tra le macerie per salvare le persone rimaste intrappolate dopo il violentissimo terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela. Al momento sono circa 50.000 dispersi, mentre il bilancio delle vittime è arrivato a 235. A perdere la vita anche un cittadino italo-venezuelano. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a pochi secondi di distanza l'una dall'altra, con epicentro nell'area costiera ovest di Caracas, hanno provocato il crollo di centinaia di edifici. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, dove i voli sono stati sospesi. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza, parlando del terremoto più violento da 126 anni a questa parte. Il presidente americano Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti, disponibili e in grado di aiutare il Venezuela. Anche il ministro degli esteri Tajani ha assicurato al paese ogni tipo di sostegno. L'ondata di calore che continua a stringere l'Italia, oggi sono 18 le città in allerta massima, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Nelle ultime 24 ore il caldo ha già provocato 5 decessi e il picco è atteso tra domani e lunedì, con temperature che in molte zone toccheranno i 40 gradi. Il caldo eccezionale sta colpendo duramente anche l'Europa. In Spagna si contano 212 morti legati al caldo da domenica a mercoledì, mentre nel Regno Unito circa 1.000 scuole hanno sospeso le lezioni. In Francia un bimbo di 3 anni è morto dopo essere stato lasciato in auto e 50 persone sono rimaste ferite, tuffandosi nel Canal Saint-Martin per sfuggire all'afa. A Parigi è scattato il divieto di vendita e consumo di alcol a partire da mezzogiorno. Le parole di Mark Rutte sui 500 voli militari statunitensi che sarebbero decollati da basi italiane verso l'Iran continuano a generare scosse politiche. Da Teheran è arrivata una dura accusa. L'Italia, come la Romania, complice della guerra. Anche la successiva precisazione del segretario generale della NATO, Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi, non ha placato le tensioni tra Roma e Bruxelles, quartier generale dell'Alleanza Atlantica. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
0: Eccoci qua, 4 minuti dopo le 10. Buon venerdì a tutti voi, ben ritrovati in questa freschissima Milano. Eccoci qua, arrivati anche questa mattina con 200 gradi, ma l'abbiamo fatta.
3: Ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati alla fine della settimana. Fabi, buongiorno.
0: Buongiorno, sì, io ce n'ho altre, poi sempre così al caldo devo dire, ma insomma, ben arrivati a tutti voi anche oggi con The Journalist, gli spacca notizie con Fabiane Alvise.
3: Eccoci, tutto bien. Questi 200 gradi all'ombra sono veramente piacevoli, guarda, si sta freschissimi, però no, almeno ragazzi, c'è la radio, almeno c'è la musica,
0: ci sono le notizie e attenzione, oggi non solo, ci siamo noi, c'è la musica, ci sono le notizie, ci sono anche un bel po' di giochi.
3: Yes, oggi vi regaliamo tante cose, non facciamo spoiler di nessun tipo, però sappiate che ci sarà più di un momento gioco.
0: Ma certo,
3: oggi.
0: Dai, preparatevi, intanto noi partiamo come sempre con la nostra musica number one.
1: The Journalist, gli spacca notizie.

0: Mick con Beautiful Freaks in apertura del nostro appuntamento, del nostro The Journalist, per chiudere questa settimana. Alvise, Fabiana, staremo insieme fino alle 13, quindi per le prossime tre ore. Abbiamo fatto una bella selezione di notizie, devo dire la verità, ma a prescindere dalle notizie di cui adesso parleremo, ho notato, non so se l'hai notato anche tu Fabi, che in questi giorni l'informazione è monopolizzata soprattutto da una cosa, cioè il caldo e queste crisi energetiche che addirittura hanno fatto tornare locali alle candele. Cioè,
1: beh,
0: una roba,
1: ma anche perché diciamo il caldo in tantissime situazioni, insomma, non ti fanno lavorare. Esatto. Quindi giustamente, insomma, c'è chi riesce, c'è chi non ce la fa, e quindi dopo vi riporteremo tante di queste notizie che sembrano addirittura surreali, ma è quello che sta accadendo. Oggi però vogliamo partire con questa notizia, perché oggi è la giornata mondiale del cane in ufficio. Allora, sempre più persone, soprattutto in Italia, sono disposte, diciamo, a portare il loro amico peloso in ufficio tutto l'anno, e pensate che i dati interessanti ci dicono che addirittura i giovani, o comunque le persone che sono alla ricerca di un lavoro, cambiano azienda o scelgono di andare in un'azienda se per esempio hanno la possibilità di portare in ufficio il proprio cane, cioè lo considerano, diciamo, al pari di un benefit aziendale.
0: Esatto, ci sono queste politiche pet friendly che influenzano sempre di più le scelte delle persone, le scelte professionali, soprattutto delle nuove generazioni, perché è stato testato ufficialmente che con gli animali in ufficio ci sono dei veri e propri benefici per tutti da questa convivenza tra animali ed esseri umani. Quindi a questo punto si sta valutando sempre di più di inserire queste politiche, per l'appunto, che vanno verso gli animali e i possessori di animali domestici, per farli stare meglio anche nell'ambiente lavorativo.
1: Allora, diciamo che questa giornata mondiale del cane in ufficio è nata un bel po' di anni fa, negli anni 90 nel Regno Unito, e poi è stata un po' celebrata ovunque, diciamo, in Europa e negli Stati Uniti. Diciamo che le persone che si portano il cane in ufficio in realtà, no, dimostrano che effettivamente avere il cagnetto, che magari in un attimo di stress o di confusione, se no quando sei pieno di appuntamenti di lavoro, sei lì che accarezzi il tuo cagnolino, ti dà effettivamente, diciamo, un beneficio. Certo, tutti si chiedono, ma se tutti metti, non so, ufficio 30 persone, si portano tutti il cane,
0: bellissimo,
1: e ad un certo punto tutti iniziano ad abbaiare, come si fa?
0: Bellissimo. No, più che altro io pensavo al posto del cane, ma se qualcuno si portasse come animale domestico un serpente, perché ci sono pure quelli che hanno i serpenti, si può fare?
1: Sì,
0: domanda.
1: No, credo proprio di no.
0: Sarebbe
1: Negramaro.
0: È vero.

0: meraviglioso. Abbiamo iniziato questa giornata meravigliosa, questo venerdì altrettanto meraviglioso, 26 giugno 2026, con delle belle canzoni e soprattutto con questa notizia che riguarda il portare gli animali in ufficio. Anche da noi è capitato e speriamo possa ricapitare anche in futuro di poter portare gli animali domestici.
1: Allora di sopra, noi devo dire, andando in onda, se il cane si mette ad abbaiare, insomma, diventerebbe un po' problema.
0: Però pensa che
1: problema.
0: È carina questa cosa.
1: Cioè, cosa che mentre noi parliamo, a un certo punto fa...
0: Ma sì, ma perché alla fine è radio verità, cioè è bello anche questo, se tu sei proprietario di un animale domestico che consideri anche un figlio, insomma.
1: Allora, diciamo che i dati vanno in questa direzione, perché al di là che oggi si celebra la giornata mondiale del cane in ufficio, tantissime persone in Italia, diciamo, scelgono un lavoro, pensate, e addirittura scelgono di cambiare azienda se hanno la possibilità di portare il proprio animale domestico, un po' anche perché magari evitano così di avere ansia, perché non sanno dove lasciarlo. Al di là dei benefici antistress che i cani, in questo caso in particolare, sembrano avere, diciamo, sulle persone, ma non sono tutti d'accordo.
0: No, assolutamente no, ci sono persone che purtroppo non gradiscono questa cosa e insomma non la vogliono, assolutamente no.
1: Sentiamo due messaggi di diverse, come dire, opinioni.
2: Permettetemi di fare un breve intervento, ragazzi. Domenico da Lissone. Cerchiamo di non umanizzare i cani. I cani stanno bene dove sono. I cani vanno trattati da cane nel senso nobile della parola. Se gli concediamo di venire in ufficio, gli facciamo più male che bene. E poi cosa vuol dire portare l'animale in ufficio? In ufficio si deve lavorare. Sono sicuro che mi ammazzeranno, però cerchiamo di non umanizzare i cani. Se volete trasmetterlo, trasmettetelo, sennò amici come prima.
1: Ma
2: ciao,
1: certo,
2: Domenico.
1: Ma Domenico, non ci conosci ormai, noi a The Journalist, chiaro, tranne quando ci sono degli insulti gratuiti,
0: no,
1: ma
0: beh,
1: le opinioni di diversa natura, naturalmente sì.
3: Buongiorno, diciamo che io avevo la fortuna di lavorare da sola in ufficio, pertanto portavo il mio cane. E lavorando in un RSA era diventata la mascotte dei nonni, ospiti della struttura.
0: Bello.
3: Era per loro una goduria e io ero tranquilla perché il cane aveva compagnia tutto il giorno, fin tanto che io ero occupata nelle varie pratiche. Buona giornata, ciao.
0: Beh, tra l'altro... Ciao cara. Tra l'altro il cane riesce a far a parte distrarre le persone, però permette alle persone proprio di rilassarsi tantissimo, soprattutto in queste strutture del genere, insomma, aiuta veramente tanto.
1: Sì, insomma, anziani e piccoli, vediamo insomma cosa dicono i nostri ascoltatori, ci troviamo tra poco.

0: La musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, agli Spacca Notizie con Fabiana Alvise.
1: Eccoci.
0: Allora, stavamo parlando della giornata mondiale del cane in ufficio. Oggi non è che proprio tutti siano d'accordo, nonostante i benefici di avere un animaletto peloso, insomma, che è lì, che sicuramente fa bene all'ansia, allo stress. Però devo dire che molti ascoltatori hanno detto, no, magari in ufficio no.
1: Perché effettivamente è un tema divisivo questo. Ci sono ancora tantissime aziende e tantissime persone che vedono le cose per come erano un tempo e per come vorrebbero che vengano gestite anche in futuro, quindi grande rigore, grande professionalità senza nessun tipo di distrazione. Ecco, magari anche generazionale, potrebbe essere anche questo il problema. Magari gli under 40 vedono le cose in una maniera e gli over 40 in un'altra, perché abituati in maniera completamente diversa.
0: No, mi sembra di no, non ha a che fare con l'età, secondo me forse diciamo anche una questione di abitudine, o forse anche secondo me anche dipende anche molto dal tipo di lavoro che fa.
2: Io sono d'accordo con Domenico, cioè, il cane deve fare il cane, il gatto e in ufficio si va a far lavorare, e se non ha la possibilità di tenere un animale come si conviene, rispettandolo, non lo devi prendere. Se ti tocca lasciarlo a casa tutto il giorno, non lo devi prendere, non è giusto, è un atto di puro egoismo, e secondo me ci sono un sacco di egoisti. Questo è il mio pensiero.
1: Però
2: Ciao Cristina,
1: però questo è un altro tipo di discorso, attenzione. Cioè, è chiaro che io da questo punto di vista, per esempio, sono d'accordissimo. Cioè, se tu sai che non puoi occuparti di quello che a tutti gli effetti deve essere considerato come un figlio, allora non fare questa scelta, perché fai soltanto del male al cane. Però il discorso legato al portare il cane al lavoro credo che sia un attimo su un altro binario.
0: Allora, comunque, buona, come dire, giornata lavorativa a chi oggi magari sarà in ufficio a festeggiare con il cane, e anche a quelli che invece il cane, insomma, lo hanno lasciato da qualche parte, in qualche asilo o da parenti o a casa da solo, perché succede anche questo. Esatto. Dai, tra poco cambiamo assolutamente notizie, anche perché ne abbiamo tantissime. Torniamo a parlare un po' di caldo,
1: sì,
0: e per esempio anche a molte regole e iniziative che hanno preso in Francia, che in questo momento è la regione, sicuramente in Europa, la nazione più colpita.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Qualcosa dei programmi di Radio Number One?
5: Ascolta i nostri podcast,
4: tutte le interviste, i programmi e molto altro.
5: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: Tiki The Bausa, che tra l'altro sono in Italia in questo momento, loro che arrivano direttamente dalla Norvegia, stanno girando l'Italia, la stanno raccontando sui loro social, molto molto divertenti questi tre ragazzi.
1: Allora, qui Radio Number One, in diretta The Journalist, gli spacca notizie. In questi giorni naturalmente non possiamo non parlare del caldo, ma anche perché insomma spuntano qua e là tantissime iniziative per

0: cantata qui su Radio Number One come ogni venerdì, anche in questo 26 giugno 2026 c'è il pomeriggio Number One in diretta con Stefano Federici fino alle 5. In Giappone e Australia spopola la fidanzata a noleggio, però le regole vietano ogni tipo di intimità, prevedono sanzioni in caso di violazioni, i costi sono alti, un appuntamento ha superato anche i 400 euro. Voi vi fareste affittare per questa cifra ogni giorno? Punto di domanda?
1: Io direi che anche per 200 euro andrebbe bene.
0: Eh sì.
1: Ma mica male, dai. 200 euro al giorno ci sta.
0: Ci sta, ci sta. Luigi da Sondrio si farebbe affittare.
2: Eccomi, presente. Dov'è che bisogna firmare per i 400 euro al giorno? Ciao, Fabietto di Carvico.
0: Anche Fabietto a Carvico si farebbe affittare. Grosse cifre, 400 euro al giorno.
3: Ciao Stefano, sono Valentino. Cavolo, se mi faccio affittare. Vengo a lavorare per un decimo di quella cifra lì tutti i giorni. Se mi noleggia, se mi affitta una bella donna, ma ci mancherebbe altro, le faccio anche lo sconto.
4: Sono io, parto scontato, 200 vanno benone, ciao.
0: Black Friday anche per farsi affittare, forza, forza, proponete la cifra.
5: Ciao Stefano, no, a me spiace perché non sono più nell'età, però se non vanno oltre a 400 euro al giorno, se non vanno oltre non bisogna far niente, ragazzi, per essere affittata così.
0: Insomma, lo farei
5: qualche
0: pure io.
5: Qualche mese, se qualche... non posso, ce la faccio tutti i giorni.
0: Sì. Ne metti via di grana?
6: Allora, osso è disponibile, basta un piatto di carbonara e va bene, dai, sì. Sì, sì, io sono disponibile. Ciao, Orso da Legnano.
0: Grande, grande, grandissimo Orso, numero uno. 393-444-0444. Tra pochissimo vi farò un regalo.

0: Mars a San Siro il 14-15 luglio e adesso sul palco del PN1 era Oh My Soul.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Ti regalo natura e divertimento, perché se sei velocissimo Radio Number One ti regala due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto. Siamo a Verbania sul Lago Maggiore, sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia. Per accaparrarti questi due biglietti devi rispondere in maniera corretta il più velocemente possibile a questa domanda: quale tra questi pianeti è il più vicino al Sole? Ripeto, quali tra questi pianeti è quello più vicino al Sole? Terra, Saturno, Venere o Marte? Terra, Saturno, Venere o Marte? 393-444-0444. Terra, Saturno, Venere o Marte? Qual è più vicino alla Terra? Al Sole.

0: Ce l'ha cantata Taylor Swift qui su Radio Number One, The Fate of Ophelia. Andiamo subito da Giada, che è collegata con noi perché lei è stata la più veloce a rispondere. Che cosa, Giada? Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, bene.
0: Giada, mi senti?
1: Sì, pronto.
0: Siamo a Varese, giusto?
1: Sì, giusto.
0: Giusto. Quale tra questi pianeti è più vicino al Sole? Terra, Saturno, Venere o Marte? Cosa hai risposto tu, cara Giada?
1: Venere.
0: E sei stata la più veloce, la prima, quindi hai due biglietti per entrare a Verbania sul Lago Maggiore, a Villa Taranto, e goderti i giardini botanici di Villa Taranto. Vuoi salutare qualcuno?
1: Salutare te e anche i tuoi colleghi di Radio Number One.
0: Grazie.
1: Perché vi ascolto sempre, siete la radio che ascoltiamo di più e sono felice.
0: E noi siamo felici di regalarti questi due biglietti grazie anche alla nostra radio, così premiamo la tua fedeltà perché ascolti noi e soprattutto la tua rapidità perché hai risposto Venere. Firmato Giada da Varese, sei stata la più veloce di tutti. Complimenti, un abbraccione e buona estate, cara.
1: Grazie. Su Radio
2: Number One, c'è il PN1, pomeriggio Number One.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
3: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
4: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: È arrivato Prime Day su Amazon. Con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: The Seed, canzone di qualche tempo fa. 10 minuti ci separano dall'ora della merenda. Siete su Radio Number One, il pomeriggio Number One di venerdì 26 giugno, pronto per rigiocare con voi, questa volta con il secondo Tutti contro Tutte e con un cartone animato che vi riporterà all'indietro nel tempo. Ragazzi, siete pronti a giocare? Il numero lo conoscete. Se per caso è la prima volta che ascoltate Radio Number One, segnatevi il 393 444 0444. Aspettiamo un messaggio vocale con il vostro nome, da dove giocate e il titolo corretto di questo cartone animato. C'è una medaglia d'oro, il titolo di supercampione e una top 10 da completare. Forza!
1: Attenzione!
0: Indietro nel tempo, dai! Se siete super campioni riconoscerete al volo questa sigla.

0: Meravigliosa, well, Don't Belong to Me, ce l'ha cantata Post Malone. Signore e signori, siete su Radio Number One, buon pomeriggio, grazie per aver scelto il pomeriggio Number One, come ogni giorno, lunedì, venerdì, dalle 2 alle 5 del pomeriggio, e all'interno del PN1 si gioca spesso con i tutti contro tutte. Questa volta c'è un cartone animato, questo.
1: Attenzione.
0: Potevate dire rock and roll, superstar, potevate dire diverse cose.
2: Ciao, sono Simona da Porto Valtravaglia, Alvin and the Chipmunks, mica mi è venuta, niente, ciao.
0: Non ho capito che cosa ti è venuto, però qualcosa sicuramente ti è venuto. Però è stata simpaticissima, grazie per aver risposto.
2: Alvin rock and roll, da Monica Strumello, ciao.
0: Signore e signori, bastava dire Alvin rock and roll o superstar. Abbiamo dato un'occhiata, la sigla è Alvin rock and roll, il cartone Alvin superstar, la canzone era rock and roll, il cartone superstar.
3: Alvin superstar.
0: Bravo.
3: Ricky da Suzzara.
0: Anche
3: ciao a tutti.
0: Ricky da Suzzara c'è. Ciao a te, amico mio.
4: Il cartone animato è Alvin superstar. Elena da Orzinuovi.
0: Brava Elena da Orzinuovi.
5: Alvin superstar. Un bacio da Franci, provincia di Bergamo.
0: Un bacione anche a te, cara Franci.
6: Alvin rock and roll. Chiara da Costa Volpino.
0: Anche Chiara da Costa Volpino c'è.
7: Ciao, sono Dario da Lodi. Questo è Alvin rock and roll.
0: O superstar o rock and roll, va bene.
8: Può essere Alvin superstar. Claudio da Motrisco.
0: Bravo Claudio.
9: Ciao Giulia da Mantova. Potrebbe essere Alvin superstar.
0: È quello, dai ancora uno. Siamo in ritardo, ancora uno.
10: Alvin superstar, Luana da Vertua.
0: Brava Luana, torniamo tra pochissimo. Ci sarà il terzo tutti contro tutte. Si tornerà in Egitto con Abdul e la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge.
11: Number one. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: siamo arrivati alle 4 e un minuto in questo preciso istante. Tra pochissimo si torna in Egitto con la parola nascosta nel sarcofago, ma subito le news.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Attacco hacker a Trenitalia. L'azienda ha individuato un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali dei clienti legati ai titoli di viaggio, frutto di un incidente informatico provocato da soggetti esterni. L'azienda esclude il coinvolgimento di credenziali e dati di pagamento e ha già allertato gli utenti interessati, il garante della privacy e la procura di Roma. Terremoto in Venezuela. Il bilancio è di 589 vittime, 2.980 feriti e oltre 50.000 dispersi, ha dichiarato la presidenta di interim Delcy Rodriguez. Tra le vittime accertate anche un italo-venezuelano estratto vivo dalle macerie e anche un neonato. Squadre di soccorso specializzate coordinate dalle Nazioni Unite sono in viaggio verso il paese per aiutare nelle ricerche di sopravvissuti. Leone XIV ha inviato un primo aiuto di 100.000 euro. Il gruppo Volkswagen valuta una nuova stretta sui costi. I tagli ai posti di lavoro potrebbero raddoppiare rispetto ai 50.000 già annunciati. Secondo la rivista Manager Magazine, il piano potrebbe includere anche la chiusura di 4 stabilimenti in Germania. Il caldo record continua a colpire l'Italia e l'Europa, con temperature al suolo che in alcune zone raggiungono i 55-60 gradi. È un venerdì da bollino rosso per 18 città italiane, ma anche di allerta gialla per temporali in 5 regioni. Intanto in Europa per l'afa muoiono decine di persone. In Francia il governo ha disposto lo stop alla vendita di alcolici a Parigi. In Spagna i decessi per caldo ammontano a 212. Ed era l'ultima notizia al momento dalla nostra redazione. Un buon ascolto e una buona serata.
3: Torniamo negli GV Club in Sardegna.
4: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Allora torniamo a Sharm el Sheikh.
1: Sono tornata, sono la Sfinge e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Pronti!
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Siamo pronti a giocare, pronti a batterti, malefica di una sfinge dall'Egitto. La parola nascosta nel sarcofago. Abbiamo un unico alleato, il suo nome è Abdullah, ci ha inviato il primo fax. È composta da 12 lettere la parola nascosta di oggi. Ripeto, 12 lettere, 8 consonanti e 4 vocali. Iniziate a incasellare perché sta per aprirsi il sarcofago. Ecco qua. In molti durante la giornata provano a farlo per motivi di lavoro. 8 consonanti e 4 vocali, 12 lettere. La parola nascosta è molto lunga, non è facilissima, ma aiuto dopo aiuto, Abdul ci dà una mano. In molti durante la giornata provano a farlo per motivi di lavoro. 393-444-0444. Aspettiamo i vostri ragionamenti, quelli con

0: tutte, questa volta c'è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Abbiamo detto composta da 12 lettere, 8 le consonanti, 4 le vocali. Il primo indizio: in molti durante la giornata provano a farlo per motivi di lavoro. Che cosa?
1: Io direi spostamenti. Spostamenti, lì da Bergamo.
0: Non è spostamenti la parola nascosta.
2: Aggiornamento?
0: No, nemmeno quella.
3: Il sonnellino. Ciao Matteo D'Arsago.
0: Sul posto di lavoro in molti dormono, no.
4: Ciao, sono Agnese da Scanza Rosciate. Per me la parola nascosta è appuntamento, ciao.
0: Non è quella, piccola Agnese, riprova, ti mando un abbraccio gigante.
5: Ciao Ste, la parola nascosta è straordinari?
0: No.
5: Grazie, ciao, da Gio di Como.
0: Ciao Gio, non ho...
6: Autostrada, tiri da Mantova.
0: Perché molti viaggiano, ma non è la parola nascosta quella.
7: Controllarsi, Luana da Vertova.
0: Non è nemmeno quella. Appuntamento ci ha scritto Nadia e non è l'unica ad averlo scritto, anche Enrico da Genova ha scritto appuntamento. No. 12 lettere, 8 consonanti, 4 vocali, in molti durante la giornata provano a farlo per motivi di lavoro. Ecco il secondo fax. A volte vengono disturbati e non riescono a... Con questa diciamo che le idee potrebbero anche schiarirsi. A volte vengono disturbati e non riescono a fare quella cosa lì. C'è Gaia.

0: 8 le consonanti, 4 le vocali. Molti durante la giornata provano a farlo per motivi di lavoro, a volte vengono disturbati e non riescono a... La più veloce alle 16.08 ha risposto:
1: provano a concentrarsi. Claudio e zio Ciano da Palazzolo.
0: Signore e signori, con solo un indizio alle 4.08 hanno detto proprio quelle parole lì.
1: Provano a concentrarsi. Claudio e zio Ciano da Palazzolo.
0: Zio Ciano e Claudio a Palazzolo, 16.08, la Vale a un minuto dopo, 16.09.
2: Ciao Radio Number One, proviamola con il primo indizio. È concentrarsi la parola? Un bacio da Valentina, da Chiari.
0: Un bacione a te, cara Vale, alla tua piccola. Siamo in provincia di Brescia, sono super campioni. Con un solo indizio l'hanno azzeccata.
3: Ciao, può essere concentrarsi? Cristina da Intratico.
0: Anche Cristina, ore 16.09.
4: Non può essere concentrarsi? Lori Bardizza.
0: Anche Lori, 16.09. Ma siete dei super campioni, ragazzi.
5: Marco Davinovo, la parola potrebbe essere concentrarsi?
0: Bravo, bravo. Tre minuti dopo di loro.
6: La parola è concentrarsi. Ciao Chiara.
0: Ciao Chiara, benvenuta.
7: Concentrarsi, Roberto Bergamo.
0: Anche Roby porta la sua città in top ten.
8: Concentrarsi, Ale da Como.
0: Brava Ale.
9: Può essere concentrarsi? È ciao quello. Edith Guidizzolo.
0: Guidizzolo Mantova.
10: Ciao, sono Nadia da Caravaggio. È concentrarsi?
0: Anche Caravaggio c'è. Dai, ancora ciao. uno.
11: Concentrarsi, Enrico da Bergamo.
0: Signori, questi sono i nostri campioni, quelli che ascoltano.

0: bagnare un poco, perché la temperatura anche all'interno dei nostri studi, aprendo la finestra, io ne sono consenziente, ma con l'aria condizionata poi rischio colpi alla gola che non vorrei avere. Ci sono quei 30 gradi che insomma ti fanno pensare a mete paradisiache. 16:21, piccolo break, tra pochissimo il traffico.
1: Buonasera Luchino.

0: Esatto. Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: La musica che cerchi, ecco.

traffico, partiamo dalla 1 Milano-Bologna. C'è un incidente tra l'allacciamento A22 e Reggio Emilia in direzione Milano che causa rallentamenti. Ci sono code anche sull'A52. Siamo sulla tangenziale nord di Milano per traffico intenso. A Legnano un incidente sulla statale 336 per Malpensa in direzione Milano provoca code. Ci sono materiali dispersi sulla 4 all'uscita di Novara Est in direzione Milano, mentre sulla 6 Torino-Savona sono segnalati rallentamenti e code in direzione Savona tra Marene e Fossano a causa di lavori in corso. Sulla 1 Milano-Bologna il traffico è intenso e causa code a tratti tra Piacenza Nord e Fidenza in direzione Bologna. Ci sono code anche tra Reggio Emilia e Bologna in entrambe le direzioni per il consueto traffico pesante. Per il momento è tutto, come sempre prudenza e buon viaggio con Radio Number One.

Martini e Toscana, tra l'altro in servizio nella provincia di Massa Carrara, è stato licenziato per giusta causa perché sfruttava certificati di malattia redatti da chi? Dalla moglie, un medico dell'ASL di 43 anni, per andare a sciare sulle Alpi piemontesi. E l'azienda, diciamo che si è insospettita dalle frequenti assenze a ridosso delle festività e ha ingaggiato un'agenzia investigativa. C'è stava l'investigatore privato che poi ha seguito a quanto pare questo autista e è stato pure ripreso, fotografato mentre sciava sulle piste del comprensorio di Prato Nevoso nel Cuneese in compagnia di amici. Quindi tecnicamente era in malattia, praticamente aveva gli sci con gli scarponi attaccati, giustamente stava facendo quello che voleva lui con la complicità del medico moglie, ed è stato licenziato per giusta causa. Non si fa, non si fa. C'è Robbie Williams nel PNU.

0: grazie ai nostri programmatori che ci hanno riportato nel 2007 con She's Madonna, ce l'ha cantata Robbie Williams qui su Radio Number One. È tutto pronto per il quinto gioco di oggi, la giornata con più giochi, signori. Però questa volta sono pronto per farvi un regalo. E che regalo?
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Ti regalo musica e divertimento, soprattutto è Radio Number One a regalarti musica e divertimento, perché se sei velocissimo ti regalo due biglietti per il concerto di Dito nella Piaga del 3 luglio al Next di Bergamo. Preparatevi al 393-444-0444 perché dovete essere velocissimi a rispondere a questa domanda. Dito nella Piaga ha partecipato nel 2024 alla nuova versione di Ti voglio di Ornella Vanoni, insieme a quale altra artista della scena musicale italiana? Ripeto, Dito nella Piaga ha partecipato nel 2024 alla nuova versione di Ti voglio di Ornella Vanoni, insieme a quale altra artista della scena musicale italiana? Elisa, Emma, Elodie o Elettra Lamborghini? Ripeto, Elisa, Emma, Elodie o Elettra Lamborghini? 393-444-0444, il più veloce o la più rapida si porta a casa due biglietti per il concerto

0: Una voce pazzesca, delicatissima con So Is It Fall in Love, Olivia Dean. Noi andiamo da Francesca, o meglio la zia Fra Darò. Siamo vicinissimi a Milano perché lei è quella che andrà a godersi lo spettacolo con Dito nella Piaga in concerto. Buon pomeriggio, Fra.
1: Ciao, che meraviglia!
0: Sono contento.
1: Che emozione, sono contentissima!
0: E noi siamo felicissimi per te, che andrai a goderti forse una delle tue artiste preferite con il suo concerto.
1: Guarda, io ero lì per acquistare il biglietto,
0: Ah, quindi...
1: Ho detto, ragazzi, ho la spacca. Oggi è la mia giornata, allora.
0: Oggi è la tua giornata fortunata. Senti, Franci, ti mando un abbraccio gigante, l'augurio di una buona estate. Ti chiedo, vuoi salutare qualcuno?
1: Un abbraccio anche a voi. No, non saluto nessuno perché fa troppo caldo.
0: Va

Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito! MediaWorld.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.

In Excess, che si formarono nel lontanissimo 1977 in Australia, siamo a Sydney, e 10 anni dopo arrivò questa canzone meravigliosa che i nostri programmatori ci hanno regalato in quest'ultimo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one qui su Radio Number One. Erano In Excess con New Sensation, e adesso è arrivato quel momento in cui vi chiedo di fare l'aperitivo insieme a me.

0: Material Lover, la voce delicatissima della londinese Sienna Spyro, che va a chiudere questo venerdì infuocato con il pomeriggio number one, che tornerà lunedì a partire dalle ore 14 qui su Radio Number One. Se lo vorrete, anche domani sera sarò in vostra compagnia con le 40 canzoni più trasmesse della settimana, 18-21 la Play One. Vi lascio con Le Donne al Volante. Da Stefano Federici l'augurio di un buon weekend. Fate i bravi, ciao!
1: Su Radio Number One, c'è il PN1, pomeriggio number one.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: le 17 ci sono anche le donne al volante.
1: Radio Number One Notizie.
2: Mondiali, altra notte di verdetti. Dalle 21 Francia e Norvegia si giocano il primo posto nel gruppo I. Allo stesso orario Senegal-Iraq, ancora 0 punti. Alle 2 Uruguay-Spagna e Capo Verde-Arabia Saudita. Iberici guidano il gruppo H con 4 punti. Poi la Celeste e gli Isolani a 2, a più 1 sui medio orientali. Infine Nuova Zelanda-Belgio ed Egitto-Iran alle 5. Tennis, sorteggiato il tabellone di Wimbledon. Sinner debutta lunedì 29 giugno contro Kecmanovic. Possibile incrocio agli ottavi contro Darderi che pesca Quinn. Per Berrettini c'è Wawrinka, per Cobolli-Navone e ancora Arnaldi Elis, Sonego Echeverri e Bellucci Svaida. MotoGP ad Assen, le prequalifiche premiano ancora Bezzecchi, brutta caduta nel finale per Alex Marquez. Volley, alle 20 l'Italia torna in campo in Nations League contro il Brasile, ieri il KO per 3-0 contro l'Ucraina. L'analisi di Lorenzo Cortesia, centrale del Verona.
3: È una partita che sicuramente non è andata come volevamo, ci sono tanti punti su cui possiamo lavorare e migliorare, adesso non c'è tanto tempo per pensare in modo negativo, ma solo reagire.
2: Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.

0: 26 giugno, buon venerdì a tutti voi, buon pomeriggio, ormai sera, insomma questo è l'orario. Io sono Agnese e con me Virginia anche oggi.
1: Ma buonasera, arrivati alla fine anche di questa settimana, sempre molto caliente, però è anche il bello di pensare che questo caldo potremo godercelo essendo quasi weekend.
0: Beh,
1: sai,
0: è vero,
1: bene, settimana,
0: è vero.
1: Però sai, durante il weekend sicuramente fa un pochino più piacere.
0: Hai assolutamente ragione e siamo prontissime per accompagnarvi verso questo weekend. Per tutto il venerdì sera fino alle 20 noi ci saremo. Direi di iniziare subito con la musica, con una canzone che dice di non essere estiva, ma secondo me un po' lo è. Questa è Annalisa. Sì.

0: sua canzone estiva sicuramente è una delle protagoniste di questa estate, non l'unica, yes, perché anche Olivia Rodrigo, quindi mm-hmm, donne al volante lo sappiamo bene, è una delle protagoniste della scena musicale mondiale ma anche dell'estate, perché ha di recente pubblicato un nuovo album, il suo terzo, che si intitola You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Mi pare un po' triste per una ragazza così innamorata. In verità questo album è nato dopo che Olivia Rodrigo stava elaborando delle emozioni molto probabilmente dovute alla rottura con il suo ex fidanzato.
1: Sì, allora diciamo che poi Robert Smith duetta insieme a lei nel brano What's Wrong With Me, e la popstar rivela anche un consiglio inatteso che le ha dato proprio il cantante, ovvero mi ha detto che il segreto per una relazione duratura, pronti?
0: Attenzione,
1: è avere bagni separati, quindi me lo ricorderò sicuramente per il futuro.
0: Hai capito, Robert Smith dei Cure sa dare anche consigli d'amore, giustamente, e quindi è quello di avere bagni separati. Ma potrebbe essere un buon consiglio.
1: Allora, al di là del peli, capelli ovunque,
0: sì,
1: quando si entra magari in bagno dopo di lui, vogliamo mettere lo specchio? Cioè vogliamo parlare veramente dello specchio che è perfetto quando magari, sai, una donna l'ha appena sistemato, l'ha usato eccetera, poi lo usa lui, tu non vedi più, non riesci più neanche a specchiarti da quante macchie ci sono effettivamente sopra.
0: Hai ragione, mi viene in mente anche un'altra cosa: se proprio non si hanno due bagni separati, bisognerebbe avere un bagno solo, ok, con due lavandini separati
1: almeno.
0: Anche tre, così abbondiamo, dai,
1: ma facciamo così: due case, due castelli, due regge.
0: Vogliamo chiedervi, ma secondo voi qual è il consiglio che potete dare per una relazione duratura? Dai, illuminateci. 393 444 0444. Arriva Katy Perry alla sua Birthday.

0: Si chiama Talk to You, canzone che abbiamo appena sentito qua in diretta su Radio Number One. 17:15 minuti con le donne al volante, soprattutto quando è il momento di capire se siete tra quelle persone che magari hanno un segreto per far sì che la relazione possa essere duratura, no?
1: Prendiamo spunto dalle parole di Robert Smith dei Cure, che è grande amico anche di Olivia Rodrigo, nonostante la differenza non solo di età ma anche di generi musicali che si produce, perché tutte e due sono cantanti ma fanno cose completamente diverse, eppure sono amici, collaborano insieme. Robert Smith ha consigliato a Olivia Rodrigo che per far durare una relazione, di avere bagni separati. E allora sentiamo i vostri consigli a tal proposito.
0: Vai.
2: Buonasera donna al volante. Secondo me anche la due camere da letto ma più che altro per un fatto di russare, che se inizia uno poi non dorme l'altro, se inizia l'altro non dorme, diventa poi un casino e al mattino praticamente nessuno dei due si è riposato. Grazie, buona serata, Marco Valdilana Biella.
0: Grazie. Da denuncia per quanto mi riguarda, da denuncia.
1: Sai che anch'io ho un po' di problemi con le persone che russano. Perché a volte anche con le stanze separate si sente lo stesso, perché si sente dalla porta chiusa, dal muro, questo sereno russare che c'è dall'altra parte. Allora dico case separate, basta.
0: Direttamente case separate.
1: Sì, una bella relazione a distanza. Ma sentiamo ancora voi.
3: Pazienza. Tanta pazienza e non contraddirla mai. Poi se non dai seguito quello che dice è relativo, ma non contraddirla. Teo da Pavia, 36 anni e oltre di matrimonio.
0: Ah ecco, 36 anni di matrimonio, non 36 anni, perché dicevo qua siamo proprio al level pro, quando si è capito tutto.
1: Esatto, ma non è l'unico che ci dà un consiglio simile.
4: Ciao ragazzi, l'ingrediente base è la pazienza, che è l'ingrediente base anche della vita in generale, secondo me. Ciao.
1: Ciao, questo è vero, sì, la pazienza è un ingrediente base della vita, e anche nelle relazioni, sì.
0: Le donne non si sono esposte però, come
1: è
0: mai?
1: Vero,
0: lo sanno che deve essere l'uomo a dire la cosa giusta in questo caso, lo sanno.
1: E allora care donne, 393-444-0444, vogliamo i consigli anche da voi, vogliamo sentire la vostra di opinione. C'è ancora la musica, sono i Disclosure, questa è She's Gone, Dance On, l'ascoltiamo e balliamo.

0: She's Gandelson, Disclosure, questo Radio Number One, con anche i vostri consigli per far durare di più una relazione. E sentiamo anche i vostri messaggi.
1: Yes, 393-444-0444. Vedi, Cecilia dice la cosa giusta: imparare a discutere contro il problema, non contro la persona.
0: Questo è un ottimo consiglio.
1: Quindi,
0: cara
1: della
0: Cecilia,
1: serie risolvi da sola senza discutere, perché sai in cuor tuo che se no andrà a finire in litigare. Non benissimo.
0: Per niente. Abbiamo anche un'altra nota vocale da ascoltare.
2: Ciao donne. Quello che ci vuole è il senso dell'umorismo, perché tanto uno dei due cercherà sempre di far arrabbiare l'altro.
0: Giusto.
2: Sabrina dalla provincia di Cremona.
0: Giusto, Sabrina, è vero. Quindi ogni tanto prenderla anche con ironia, con umorismo, buttarla anche un po' così sul ridere, perché sennò altrimenti volano e poi volano.
1: Sì, una regola molto bella secondo me: mai andare a letto senza aver fatto pace.
0: Beh, vero.
1: Romantica, però efficace allo stesso modo, così ti svegli la mattina dopo e il passato ormai rimane passato.
0: Ma tu sei molto romantica, lo sappiamo.
1: Vero.
0: Molto meno romantico invece è il traffico. Tra poco gli aggiornamenti.
3: Le donne al volante.
4: Su Radio Number One, le donne al volante. Con Radio Number One.
5: L'estate 2026
4: è più calda che mai. Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
5: Alfa,
4: Charlie Puth,
5: Pet Shop Boys,
4: Serena Brancale,
5: Dito nella Piaga,
4: Madame e tanti altri.
5: Tieni sempre accesa Radio Number One.
4: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.
6: Radio Number One.

0: viabilità.
1: Tornati con la viabilità qua su Radio Number One, scopriamo tutto quello che succede sulle autostrade italiane.
2: Partiamo dall'autostrada A26, tra Ovada e Masone c'è un incidente in direzione di Genova, code sulla A4 tra Monza e la tangenziale est di Milano in direzione di Brescia per un altro incidente. Rallentamenti anche sulla A21 tra Broni, Stradella e Santena per materiali dispersi lungo la carreggiata. Sulla A12 la Genova-Rosignano ci sono code tra Nervi e Lecco in direzione Livorno per veicoli fermo. C'è appena stato un incidente tra Chiavari e Rapallo in direzione di Genova. Altro sinistro anche in uscita al casello di Carrara. Il traffico è intenso sulla A10 tra Albenga e San Bartolomeo in direzione di Ventimiglia. Sulla A7 Milano-Genova ci sono code per lavori tra Roncoscrivia e Busalla in direzione di Genova. Sulla A8 tra la tangenziale ovest e Legnano ci sono code in direzione di Varese. E poi sulla strada statale 336 dell'aeroporto della Malpensa ci sono code per incidente tra Castellanza e il terminal 1 dell'aeroporto di Malpensa in direzione Milano. Problemi anche sulla 9 Lainate Chiasso per operazioni doganali verso la Svizzera, proprio appunto alla dogana. Code anche sulla A6 Torino-Savona per lavori tra Marene e Fossano. Concludiamo con il grande raccordo anulare. Sull'Aurelia Salaria c'è un incidente allo svincolo 3 via Cassia in direzione della Salaria.
1: Per il momento è tutto, a più tardi, buon viaggio.

0: guardarti mai più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? È la domanda che ci fa, siccome è venerdì sera, perché no? Magari qualcuno di voi esce, magari qualcuno di voi sta in casa, spero con l'aria condizionata, magari qualcuno di voi si fa un bel giro su internet, sui social, dove ce n'è sempre una, dove si scoprono sempre cose, tra cui anche Emma. Emma che cosa doveva diventare? Sarebbe dovuta diventare il primo chatbot italiano di intelligenza artificiale, una serie di una sorta di chat GPT ma tutta italiana, che appunto poteva dare delle risposte. Peccato che abbia dato delle risposte che sono state poi condivise sui social, veramente strane, bizzarre.
2: Sì, diciamo che si è ritrovato suo malgrado protagonista di una valanga di meme e screenshot iconici. Ve ne leggiamo un paio perché sono veramente bizzarri. Per esempio, quanti sono i sette nani? Cioè, lo dice già in realtà la domanda, no? I sette nani sono circa 780 milioni di anni fa. In che senso?
1: Ma non ha senso questa frase.
2: La loro età è stimata in circa 4 miliardi di anni. Ulala, ma la loro massa è solo una piccola parte rispetto a quella del sole. No, ok, qua abbiamo completamente cannato. Oppure, quanto pesa un chilo di mele? In realtà anche qua già si suggerisce la risposta. Però in realtà Emma risponde con: un chilo di mele sono circa 385 grammi.
1: Ok, una mela.
2: Un uomo medio pesa circa 90 kg, ammazza.
1: E una donna 80 kg e un bambino 6 mesi. Ma come fa un bambino a pesare 6 mesi? Scusami, no, ma sono bellissimi.
2: C'era della confusione, c'è tutt'oggi della confusione.
1: Molta confusione, tanto che qualcuno gli ha scritto: chi è il presidente Mattarella? E Emma ha risposto che è un grande imprenditore, fondatore della Repubblica.
2: Va bene. Beh sì, diciamo che c'è della confusione anche sotto questo punto di vista, per non parlare di come è stato definito Trump.
1: Ah, come è stato definito il presidente americano?
2: Presidente dell'Associazione Gay dell'America. No, anche qua in realtà c'è della confusione, insomma, ha dato delle risposte un po' bizzarre anche sotto questo punto di vista.
1: Grande confusione, davvero tanta. Fortunatamente c'è la musica che non ci confonde mai.

0: Justin Timberlake, Jay-Z, oppure Jay-Z e Justin Timberlake, dipende, cioè dipende dai punti di vista, prima uno poi l'altro, però decisamente la
1: comunque sono insieme, sì.
0: Ma tanto in un modo o nell'altro, adesso non puoi stare qui a guardare tutto, ragazzi, dai. Va bene, questa è Radio Number One, questa è l'Happy Hour, state lì tra un attimo, altro spazio dedicato a voi.

0: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Radio Number One presenta Dedicato.
6: Secondo spazio, signor Gabbro, ha visto?
7: Siamo già arrivati qui, dai che ne mancano pochi, poi tra un po' arriverà anche la sentenza, quindi dovete affrettarvi, fate veloci che poi finiscono.
8: Finalmente l'aperitivo, fammi vedere che vi devo rimettere al mondo.
6: Sì, ma è arrivato un po' tardi stasera, c'è qualche problema, cos'è successo?
8: Stasera non c'è neanche un posto, tocca lasciare la macchina in doppio filo.
6: Come tutte le sere, Berti, non è che facciamo delle cose diverse.
7: Lo dico io, il venerdì fa il giro dei bar, parte alle 8 del mattino, quindi qui arriva un po' in ritardo.
6: Decisamente sì. Va bene, allora buona serata Radio Number One, questo è l'Happy Hour e allora adesso arriva anche una canzone per Antonella.

0: Grande voce inconfondibile, direi, quella di Stevie Wonder, e questo che era I Wish dal 1976, una canzone di speranza e una canzone che comunque ha contraddistinto il personaggio. In questo caso, tra le altre cose, faceva parte di un album particolarissimo che era Song in the Key of Life, che conteneva diversi brani, però erano particolarissimi tutti quanti, dall'uno all'altro. Però sicuramente uno di quegli ascolti che dovreste fare, cioè se avete un attimo di tempo andate a prendere quell'album, ascoltate i diversi brani che ci sono all'interno, giusto per scoprire quelle sonorità un po' particolari che poi, tra le altre cose, utilizzò a seguire anche Stevie Wonder. Va bene, allora proseguiamo?
1: Certo.
0: Allora, Siena Spyro.

0: Mamma mia, ma quanti siete anche stasera? Ciao Mauro, salutiamo le lavatrici, le asciugatrici.
1: Lavano, asciugano, stirano anche.
0: Quelle
1: forse
0: robe lì. Maria Grazia, buona serata.
1: Buonasera.
0: Salutiamo Anne, i laghi, la provincia, la Brianza e tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero di WhatsApp.

0: amori.
1: È già finita la prima ora, eh?
2: È già finita anche la settimana, siamo a venerdì.
1: Mamma mia.
3: Dai che beviamo qualcosa.
1: No, Berti, non è che adesso finisce la settimana. Va bene, niente, voi state lì perché tra un attimo torniamo con la seconda e c'è un altro appuntamento dedicato a voi.
4: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
5: La musica che cerchi è qui.

0: È venerdì ed è la seconda ora dell'happy hour. Molti di voi sono in macchina in questo momento.
1: Ma dove state andando? Che vi vediamo, è tutto pieno, andate in giro, cosa combinate?
0: C'è del traffico, perché ci sono quelli che magari scappano per il fine settimana e per il weekend, e ci sono quelli che magari stanno partendo e stanno iniziando la vacanzina, e molti altri invece stanno già tornando, perché cioè, è cambiato.
1: Ma perché
0: un
1: scappate?
0: Po'.
1: Fa così fresco?
0: È cambiato un po' il modus operandi vacanziero. Ho notato questa cosa.
1: È arrivata l'estate, la settimana scorsa.
0: Tutti quanti insieme, adesso invece si dividono un po' le situazioni vacanziere. Va bene, a parte le vacanze, che tanto noi siamo qua, signor Gabro.
1: Cioè, certo, noi siamo qui con altri spazi dedicato per voi mentre viaggiate.
0: Mentre viaggiate, noi cerchiamo di accompagnarvi. Poi
2: pago da bere a tutti.
0: Ma perché paga da bere? Adesso non è che perché uno va via, va in vacanza, paga da bere lei. Poi
1: sta guidando.
0: Pago da bere sempre. Poi mi raccomando, quando guidate non bevete, che è meglio. Va bene, arriva una canzone per Ivano.

0: Jennifer Warnes insieme alla voce inconfondibile quella di Joe Cocker, e questo che era Up Where We Belong da 1982, una canzone un po' particolare. Ivano, dove sei andato a scovare questa canzone? Sai quelle cose, quando ti fanno quelle richieste che dici mamma mia, quanta roba, tanta roba.
1: Avrà un archivio personale come il nostro.
0: No, ma tra le altre cose, a proposito di archivio personale come il nostro, ricordiamo una cosa, signor Gabri.
1: Alle 22 subito dopo di noi, quindi adesso vi agitate un pochino, poi il Number One Classics, i migliori successi anni 70, 80, 90, edizione speciale con la nostra Manu Doriani.
0: C'è la Manu Doriani stasera ad accompagnarvi come questa settimana, e tra l'altro questo è l'ultimo giorno della settimana che va a chiudere poi gli appuntamenti, perché poi dalla prossima tornerà tutto nella normalità, così dicono, poi di normale qui nelle Piave c'è nulla. Arriva anche Tiziano Ferro.
2: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te, uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: Benjamin Grosso, Radio Number One, buona serata, siete nel posto giusto, questo è l'Happy Hour, il vostro preferito, vero signor Gabriel?
1: Ci siamo noi, Gabriel Luchino, fino alle ore 22 a parlare di cose, non si capisce molto bene cosa, nello specifico, però siamo qua.
0: Sì, sì, siamo qua, facciamo un sacco di cose.
2: Dai che beviamo qualcosa.
1: Oggi,
0: è venerdì, cioè non è che possiamo andare avanti così. Va bene, tra le tante cose, prima parlavamo di ricerca, di analisi di mercato, di studi della società, di quello che accade nella società, ahimè ci sono anche delle cose che sono poco piacevoli, del fatto che per esempio l'utilizzo e l'abuso fatto in questi ultimi anni, questi ultimi periodi dei social e di tutto quello che fa parte del sistema web ha portato a una serie di situazioni problematiche per quanto riguarda lo sviluppo psicomotorio delle nuove generazioni.
1: Stanno troppo attaccate allo schermo,
0: esatto,
1: vero?
0: Esatto, ma il problema è anche un altro, il fatto che molte persone ne abusano di questi social, di questi media, per così andare ad insultare terze persone, no?
1: I leoni da tastiera.
0: Esatto, e infatti questa cosa sta portando, ahimè, per i più sensibili e i più deboli, visto che poi si immedesimano al 100% all'interno di questa virtualità e di questo mondo virtuale, il fatto di trovarsi poi messi in un angolino da questi quattro farabutti, chiamiamoli
1: sì,
0: così,
1: sì, giusto,
0: che fondamentalmente poi vanno a denigrare la personalità degli amici, o chiamiamoli così, dei conoscenti, o comunque quelli che vanno via via navigando nel web, trovando a destra e a manca. Si dice a destra e a manca? Sì, a destra e a manca. Non so se a destra e a manca ci sia nel web, ma va bene uguale. Intanto c'è Annalisa. Quando

0: Chelsea Dagger, erano The Fratellis e poi c'erano anche The Sorelles.
1: Yes, The Mamas, The Papas.
0: Quella roba lì, no? Che se quando. Vabbè, quando fa caldo, me lo permetta. Quella roba lì del cambio di temperatura. Va bene, questa è Radio Number One, questa è l'Happy Hour. State lì perché tra un attimo, altro appuntamento del dedicato.
2: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour. C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One. La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
3: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: l'ultimo spazio, signor Gabbro, eh?
1: Siamo quasi alla fine. Sa che starei qui tutto il weekend io con lei?
0: Penultima,
1: in questo caldo, tutti non... abbracciati.
0: Sì, ma perché qui abbiamo dell'aria condizionata, forse per quello che starebbe qui con me, no?
2: Non ci abbiamo più spazio.
0: Grazie,
2: eh?
0: Berti, lo stavo per dire io, mi ha tolto le parole di bocca.
1: Puntualissimo.
0: Puntualissimo. Berti, guardi, potremmo proporle mille cose, ma poi...
2: Ho pagato tutto quello che ho bevuto. No,
0: allora, è venerdì com'è?
1: Berti, buon weekend, dai, chiudiamola. Berti, così che è meglio. Perché
0: chiudiamola,
1: dai,
0: così che va bene uguale, non c'è nessun problema, che tanto, qual è il problema? Tanto pago io.
2: Ah, dai, fai un altro giro, guarda, sono un po' troppo leggero.
0: No, va bene, niente, Berti, non dico più niente. Allora, arriva una canzone che ha richiesto Stefano.

0: sicuramente storia della musica, la voce di Rod Stewart in particolar modo, poi questa in assoluto, dai, I Think I'm Sexy, questa canzone particolarissima che poi creò hit a livello mondiale, poi fu ripresa da diversi gruppi, diversi remake e remix di questa song. Tra l'altro qualcuno diceva che Rod Stewart, se non avesse fatto il cantante, poteva diventare un ottimo calciatore, però adesso questo non andiamo ad approfondire, perché sennò facciamo, andiamo alla ricerca di...
1: Una bellissima curiosità però.
0: Sì, sì, beh, no, però sa che ci sono dei personaggi pubblici, dei cantanti, degli artisti che se non avessero fatto quel tipo di carriera, pare che avrebbero avuto comunque nello stesso modo un altro tipo di sviluppo più o meno parametrabile a quello che poi...
1: Certo, magari nello sport oppure in altre categorie.
0: Esatto, assolutamente, però pare allo stesso livello, quindi tanta roba. In questo caso lui poteva fare il calciatore, vabbè, io mai nella mia vita... Come
1: Cristiano Rod Stewart.
0: Cristiano Rod Stewart non si può sentire, va bene. Buona serata, Radio Number One. Arriva Samson Impala, questo è Dracula.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One.
2: La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
3: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è